0: prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 2:03.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3:02.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Gli amichevoli estivi del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima, ma
3: sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognetu Val, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 6.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
7: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Sono le 7.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta saranno 18. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
4: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
3: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
5: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
6: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
3: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
7: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti FAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il 1,5 kg, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
2: Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno.
0: Anche oggi, giovedì 13 agosto, è una giornata come quella di ieri, temperature molto molto alte, massime fino a 36-37 gradi, di notte si fa fatica a dormire, poi c'è questa sensazione di afa perché, come si dice, quando le alte pressioni invecchiano aumenta l'umidità, si accumula nei bassi strati, quindi a parità di temperatura con l'umidità più alta si sta peggio. Sarà così anche domani, venerdì, con una situazione immutata, qualche nube di passaggio che rende la cappa ancora più opprimente, e fino a sabato e domenica non cambia niente. Probabilmente tra domenica sera e lunedì cominceremo a vedere qualche cambiamento, speriamo che arrivi un impulso perturbato che porterà forse qualche pioggia, qualche temporale e anche un certo calo delle temperature. Speriamo non succedano dei danni, ma avremo tempo per parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
2: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
8: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
9: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
17: Società da iscrivere?
18: Super Mega Trebo Club.
17: Avete le divise da gioco?
18: Certo, eccole.
17: E cosa volete giocare con quelle lì?
18: Perché cos'è che hanno?
17: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
18: Ma sono nuove!
17: Ma volete giocare con quelle divise lì?
18: Sì, sì!
19: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
20: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buono,
2: e c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
0: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 7:30.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Sull'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta saranno 18. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione di Sigfrido Ranucci. Dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Rebibbia, Walter Lavitola ha confessato di essere stato il mandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
12: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
11: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
13: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
14: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
11: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
15: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti FAS, sostanze tossiche, chimiche, di sintesi, anche definite inquinanti eterni, che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli Stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
10: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
5: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 13 agosto, è una giornata come quella di ieri, temperature molto molto alte, massime fino a 36-37 gradi, di notte si fa fatica a dormire, poi c'è questa sensazione di afa perché, come si dice, quando le alte pressioni invecchiano aumenta l'umidità, si accumula nei bassi strati, quindi a parità di temperatura con l'umidità più alta si sta peggio. Sarà così anche domani, venerdì, con una situazione immutata, qualche nube di passaggio che rende la cappa ancora più opprimente, e fino a sabato e domenica non cambia niente. Probabilmente tra domenica sera e lunedì cominceremo a vedere qualche cambiamento, speriamo che arrivi un impulso perturbato che porterà forse qualche pioggia, qualche temporale e anche un certo calo delle temperature. Speriamo non succedano dei danni, ma avremo tempo per parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
7: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
16: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
22: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1. Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
1: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
0: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 7:59.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Bibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Bibbia, Walter Lavitola ha confessato. Annuncia il legale Sergio Cola.
12: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
11: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
12: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
11: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda: è parte offesa, ma c'è chi usa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
10: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche

0: almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino, in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
1: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scenderanno a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
0: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è per il prossimo grande appuntamento una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport. Agli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 d'orso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
2: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto 2 d'orso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica, dopo tanti allenamenti che non avevo voglia di fare, sono andato comunque, li ho fatti comunque forte. Questo è il risultato.
3: È stato un anno complicato, me lo merito. E grazie alle persone che mi stanno vicine tutti i giorni.
0: Ottimo argento per Sara Fantone nell'Urra. Oro a Roma è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. Niente podio invece per Ayumid Folorunsho, giunta quinta nella finale dei 400 metri a ostacoli. Intanto il medico federale Billy fa sapere che Marcel Jacobs, infortunatosi nella finale dei 100, ha riportato una sospetta distrazione muscolare all'adduttore della coscia sinistra. Si attendono gli esiti della risonanza magnetica a Roma. E ancora del Paris Saint-Germain, il primo trofeo stagionale del calcio europeo. A Salisburgo i francesi di Luis Enrique hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery. Vantaggio transalpino di Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Nettuno Bologna 1 meteo.
5: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 13 agosto, è una giornata come quella di ieri, temperature molto molto alte, massime fino a 36-37 gradi.

0: e fino a sabato e domenica non cambia niente, probabilmente tra domenica sera e lunedì cominceremo a vedere qualche cambiamento, speriamo che arrivi un impulso perturbato che porterà forse qualche pioggia, qualche temporale e anche un certo calo delle temperature, speriamo non succedano dei danni, ma avremo tempo per parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese

0: ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
1: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
9: Ed eccoci qui, ci siamo anche oggi, anche in questo giovedì 13 agosto 2026, sono le 8 e 9 minuti, buongiorno a tutte e a tutti, amiche e amici di Nettuno Bologna 1, una mattinata che si concluderà come sempre alle 12, prima con l'ora Dario fino alle 10, poi con Simone Onestini dalle 10 alle 12, in questo palinsesto estivo che vi terrà compagnia in questo formato fino a domani, poi dalla prossima settimana c'è l'ora franca al posto dell'ora Dario e poi man mano torneranno tutti pienamente a disposizione per cominciare la stagione che ufficialmente per quanto riguarda il calcio comincerà il 24 agosto con Bologna-Lazio, lo sappiamo. Sabato l'amichevole con il Brighton, l'ultimo test precampionato per la formazione di Domenico Tedesco. Ci saremo, anzi ci sarà Leonardo Bosello per raccontarvela. Un Leonardo Bosello che intanto ieri è andato a spiare il Como. Sì, visto che era da quelle parti, è andato a spiare il Como nell'amichevole contro l'Arsenal, poi magari ci racconterà quello che ha intuito dalla squadra di Fabregas. Ma al di là di questo, noi abbiamo un bel po' di temi da trattare questa mattina, anche con i vostri messaggi ovviamente al 366-402-4022 e in particolare naturalmente il mercato e Piccoli e Lucumì. Sono un po' i nomi caldi in questa mattinata, con Roberto Piccoli che è atteso oggi per le visite mediche e quindi di fatto insomma, possiamo considerare, salvo clamorosi ribaltoni, un giocatore del Bologna con una cifra sicuramente importante, quella che il Bologna sgancerà per la Fiorentina e sgancerà però l'anno prossimo. Questo è già un aspetto importante perché di fatto l'operazione è in prestito con obbligo di riscatto. Condizionato alla salvezza dei Felsinei, da quello che scrivono i quotidiani in Serie A, Piccoli resta un giocatore del Bologna. È una condizione diciamo, più semplice sicuramente da attuare rispetto a quella del ritorno in Europa, ed è di fatto su questo accordo che la trattativa ha avuto si è conclusa di fatto nella maniera che vi stiamo raccontando anche da un po' di giorni. Quindi Roberto Piccoli sarà

0: A breve, nuovo centravanti del Bologna anche dal punto di vista ufficiale, parliamo di più o meno 18 milioni di euro come cifra, che non è poca, certamente non è una cifra bassa, è una cifra che permette alla Fiorentina in qualche modo di non fare minusvalenza, e quindi è sicuramente una cifra che alla Fiorentina sta bene anche al Bologna, mi verrebbe da dire, visto che comunque l'obiettivo Piccoli era un obiettivo sensibile, tanto sensibile da andare incontro alle esigenze del club che cede. Tante volte abbiamo, io mi ci metto anch'io, un po' criticato il Bologna sul fatto di essere tendenzialmente restio a fare quello sforzo in più necessario per chiudere una trattativa su un giocatore a cui tiene particolarmente. In realtà quest'estate abbiamo assistito a un Bologna che poi ha provato anche ovviamente a fare il gioco, no? Di tirare un po', ma poi alla fine lo sforzo l'ha fatto sia per Amondarain che per Piccoli, ed è certamente uno sforzo importante a questo punto. Insomma, speriamo che per quanto riguarda Roberto Piccoli il suo rendimento qui sia un rendimento paragonato a una cifra certamente non bassa che il Bologna sgancia per il classe 2001, che soprattutto direi a questo punto trova, si spera per lui anche, visto insomma il peregrinare che ha fatto in carriera, cambiando praticamente squadra ogni anno, sostanzialmente ogni anno, a volte ne ha cambiate anche più di una, trovi anche un po' di stabilità ovviamente in un club, e vedremo se sarà proprio il Bologna, magari a son di gol, perché no. Offerta dunque accettata, trattativa sostanzialmente chiusa, deve fare le visite mediche. In questo valzer delle punte che finalmente è partito, Pellegrino va dal Parma alla Fiorentina, Parma che ha preso Romero, e Dallinga invece va al Colonia, anche qui prestito con obbligo di riscatto. Si va verso questa definizione qui, ma aspettiamo l'ufficialità in questo senso. Siamo più o meno sulla decina di milioni, e onestamente anche qui è un affare che va incontro alle esigenze economiche della squadra che cede, perché con questo obbligo a più o meno una decina di milioni di fatto il Bologna non fa minusvalenza. Anzi, forse facendo proprio il calcolo al centesimo, probabilmente anche qualcosina in più riesce a recuperare. Quindi alla fine valzer si è concluso, o si sta per concludere per meglio dire, tanto l'orchestrina continua a suonare, e aspettiamo le ufficialità che a questo punto direi possono tranquillamente arrivare in settimana. L'altro fronte aperto è quello di Lucumì, perché anche qui la squadra che ha interesse a comprare il giocatore ha fatto uno sforzo in più per arrivare dalle parti della squadra che cede, in questo caso ovviamente Juventus la prima e il Bologna la seconda, e siamo su una chiusura dell'operazione più o meno sulla ventina di milioni di euro, che non sono i 25 che voleva il Bologna, non sono neanche i 15-16 che ha offerto la Juve, un incontro a metà strada che direi tutto sommato può anche accontentare tutte e tre le parti, la Juve perché comunque Lucumì era un obiettivo e si prende oggettivamente un bel difensore. Io ricorderete quando uscirono le prime indiscrezioni su Lucumì, il primo pensiero fu quello che la Juve andasse su Lucumì perché volesse cedere Bremer o dovesse cedere Bremer. In realtà Bremer non lo cede, e allora la coppia Bremer-Lucumì diventa una coppia molto interessante, almeno per il campionato italiano diventa una coppia difensiva di centrali di buonissimo livello, almeno sulla carta. Qualche dubbio me lo tengo sul portiere, ma sono problemi loro. Accontenta sicuramente Lucumì, perché lui il desiderio di andare alla Juve, l'accordo con la Juve l'aveva trovato, e quindi accontenta Lucumì. Si può dire tutto sommato che accontenti anche il Bologna. È chiaro che la cifra non è proprio quella che i rossoblù speravano di recuperare dal colombiano, senza dubbio. Dopodiché però al 13 agosto, con il rischio magari di perderlo a zero o comunque di ritrovarsi in una situazione un po' complessa da gestire, prendiamo sto assegno da 20 e buonanotte al secchio. Tra l'altro con una particolarità riguardante l'operazione Lucumì Juventus, che La Juve è sostanzialmente l'unica società in Italia che quando comunica le operazioni di mercato lo fa dettagliata, quindi ci togliamo il dubbio su qualunque tipo di valutazione, costo, metodologia di pagamento, rate e quant'altro, quindi da quel punto di vista ci togliamo un bel po' di curiosità. C'è sempre il nome di Cabal in mezzo, ma direi sicuramente in maniera distinta dall'operazione che porterà Lucumi a Torino, cioè è un altro tipo di operazione, non necessariamente legata. Bisogna vedere anche effettivamente quanto il Bologna vada dietro a Cabal con convinzione, con che formula, per farci anche cosa, detto proprio come va detto. Ieri scherzavamo con Alessandro Mossini sulla quota colombiani, che probabilmente il Bologna deve tenere per non so quale regola, ma al di là delle battute, Cabal è un giocatore che può giocare sì centrale, in una difesa a 4 lo ha fatto, ma non è propriamente il suo. In una difesa a 4 è più che altro un terzino sinistro, ma lì il Bologna ha già Miranda e Alassane, quindi prendere anche Cabal è onestamente un di più. È un giocatore che sicuramente da centrale, da braccetto di sinistra come si dice oggi, è sicuramente molto più adatto di un centrale a 4. Insomma, io resto molto scettico sul fatto che Cabal possa essere, al di là della valutazione che possiamo fare sul giocatore, profondamente condizionata dal fatto che abbia perso un anno, poveretto, per un infortunio pesantissimo il primo anno di Juve. Ecco, al di là di questo, resto molto scettico sull'incastro che può avere Cabal con la difesa del Bologna, ma è un'idea ovviamente mia, e soprattutto vediamo se poi effettivamente sarà lui o meno a fare la strada inversa rispetto a Lucumi. Questo è il riassunto delle situazioni delle ultime ore. Nella mattinata di oggi ovviamente torneremo a parlarne con voi, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Parleremo anche naturalmente di nuoto e atletica. Ieri è stata la giornata di Sara Curtis, record del mondo nel 50 dorso, e più o meno una mezz'oretta dopo staffetta, frazione di staffetta clamorosa nella 4%, che ha vinto l'argento. È stata anche la giornata di Thomas Ceccon, che insomma, in maniera istrionica, come suo stile, aveva detto: piuttosto che fare il 200 dorso vado a raccogliere i pomodori. Non li ha raccolti, anzi ha raccolto un bronzo proprio nel 200 dorso, ma Ceccon è così, prendere o lasciare, non c'è molto altro da dire, è proprio così, è istrionico ovunque, sia in vasca che fuori. È stata anche la giornata di Sara Fantini, che ha conquistato l'argento nel lancio del martello, credo per la gioia anche di Esther Balassini, che saluto, e che evidentemente, insomma, credo sia rimasta proprio contenta anche dalla terza medaglia conquistata a livello europeo da Sara Fantini, che completa così il suo personale podio. E poi è stata anche naturalmente la giornata per quanto riguarda un po' alcune qualificazioni. Per esempio abbiamo portato tutti e tre gli atleti azzurri nella finale del salto triplo, quindi insomma un po' di soddisfazioni variamente assortite. Oggi ovviamente è un'altra giornata di gare molto attesa, e ne parleremo nel corso della mattinata. Occhio, perché poi alle 9.40 l'ultimo blocco lo dedichiamo all'Unipol Fortitudo Baseball, che nel weekend comincia la serie di semifinale playoff, semifinale scudetto contro San Marino, e naturalmente tutto in diretta in esclusiva su Nettuno Bologna 1. La presentiamo, come detto, alle 9.40 con un ospite, e quindi state ben sintonizzati su Nettuno Bologna 1. Allora, cominciamo con i messaggi, che sono tanti ovviamente, al 366-402-4022. Andrea, con l'accordo di Piccoli abbiamo già fatto partire la trattativa per il prossimo anno per il prestito di Pellegrino. Abbiamo presa larga, Andrea, siamo molto larga, ma parecchio larga. Va bene, vediamo insomma se Pellegrino cosa combina a Firenze. Più che altro vediamo anche Moise Kean, perché sul fatto che Moise Kean resti a Firenze io non ci metterei proprio la mano sul fuoco. Non lo so. Ma vediamo, poi valuteremo ovviamente a fine mercato. Luca, ciao Danione, il prezzo per Piccoli pare importante, ma è una patta con la cessione di Fabian, anche lì prezzo altino, scrive Luca. No, no, direi di no, è legato al fatto che appunto la Fiorentina ha sborsato una cifra l'anno scorso oggettivamente esorbitante. Diciamo che più che una patta è la conferma che i rapporti tra le due società sono buoni. Non c'è grande conflitto, e quindi c'è la volontà di fare affari insieme. direi molto semplicemente questo, come può succedere tranquillamente, a volte non succede, perché tra alcune società, tra alcune dirigenze più che tra alcune società, perché poi sono momenti storici diversi ovviamente, è chiaro che oggi per esempio il rapporto tra il Bologna e la Juventus è un rapporto diverso rispetto a quando c'era Giuntoli. Questo è pacifico, quindi può succedere, ci sono vari momenti e in questo momento mi verrebbe da dire che il rapporto tra Bologna e Fiorentina è un rapporto positivo, tanto da poter fare affari insieme. E quindi la metterei su questo piano, Luca. So che può essere una cosa che fa storcere il naso a qualcuno, vista la rivalità, ci mancherebbe, però poi oltre alla rivalità c'è anche la quotidianità delle operazioni e dei rapporti tra club, insomma. E, tra l'altro ho cominciato anche a leggere ieri un po' sui social, ovviamente gli stessi messaggi che erano arrivati qui in radio al momento della cessione di Fabian, che lo ricordo era andato in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento della salvezza del Bologna, della Fiorentina, scusate, qualcuno di voi ovviamente in maniera ironica scrisse: beh, Fabian è un infiltrato, ovviamente lo mandiamo lì e poi a giugno lo riprendiamo. Ecco, stessa tipologia di messaggi anche per Piccoli, quindi questo, la rivalità c'è ed è giusto che ci sia, poi i rapporti tra le società sono ovviamente un'altra cosa. Max, buongiorno Dario, ma mettiamo il caso che quest'anno ci vada di lusso, l'anno prossimo ci sarà da sborsare tra Piccoli e Dobbik un bel po' di quattrini. Per Dobbik non è detto, lì c'è un discorso diverso, per Piccoli è un obbligo, per Dobbik è un diritto di riscatto, quindi è una situazione molto diversa. E di fatto il Bologna posticipa all'anno prossimo la questione Dobbik, ma intanto almeno per un anno si tiene un attaccante che sicuramente ha valore, sperando che possa dimostrarlo pienamente in rossoblù, ma non è detto che poi resti anche oltre l'anno prossimo, ci saranno ovviamente valutazioni da fare il prossimo anno. Molto semplicemente si prende, si sposta di un anno, si trasla di un anno la questione, e intanto hai dato a Tedesco due attaccanti che per tipologia non sono molto dissimili, quindi in questo senso non sono intercambiabili, perché poi hanno ovviamente le loro peculiarità, però quantomeno dal punto di vista fisico sono simili, si muovono in maniera diversa, sfruttano il fisico in maniera diversa, non sono proprio copia e incolla, però sono molto più simili di quanto non fossero Dobbik e Dallinga, per intenderci. E intanto questa stagione la fai così, come abbiamo detto tante volte, purtroppo, ed è una delle cose negative del calcio contemporaneo senza dubbio, per tante società, tantissime società, la stragrande maggioranza della società, è molto complicato fare ragionamenti sul medio periodo, per qualcuno anche sul breve periodo è molto complicato. Per altre invece si riesce a fare in qualche modo, ma sempre con grandi difficoltà, e quindi bisogna anche ragionare molto più sul qui e ora che sul qui, ma vediamo anche fra un po' che cosa succede. Il calcio contemporaneo purtroppo è così. Buongiorno Dario, ma Orso dovrebbe essere la prossima settimana quella buona, dovrebbe essere quella buona prima dell'inizio del campionato. Speriamo, almeno ci togliamo questo dente. Gianluca, che secondo me non ha ben in chiaro come sta funzionando. Comunque, buongiorno, quindi con Castro miglioriamo la Roma diretta concorrente per un posto in Europa, idem la Juventus con Lukumi. Sarà mica che stiamo ritornando al Presartori, cioè dal 13° posto. Gianluca, se tu consideri Roma e Juventus come dirette concorrenti del Bologna, ho una notizia per te: non hai ben compreso che ruolo ha il Bologna in questo campionato. Dispiace essere brutale, Gianluca, mi dispiace, perché sarebbe splendido presentarci il 24 agosto in trasmissione, anche non solo in campo, e dire: ah, quest'anno le rivali del Bologna sono, i rivali in campionato per un posto sono l'Inter, il Napoli, la Roma e la Juve. Ah, magari, ma poi ci sono le marmotte che fanno la cioccolata e gli asini che volano, perché tanto funziona così. Quindi Gianluca, non è questo il punto di partenza del discorso, non è né la Roma né la Juve come dirette concorrenti, né tantomeno un Bologna che punta al tredicesimo posto. Questo proprio no. È un Bologna che in condizioni standard è da ottava nona piazza in partenza, né più né meno. Ce ne sono almeno sette che sono più attrezzate, ma questo non cambia non cambierà la situazione da qui al 31 agosto, al 1 settembre, anzi, quando chiuderà il mercato. Dopodiché il Bologna dovrà essere bravo a rimanere lì, provare a sfruttare magari qualcuna che canna la stagione, che ci può essere, e vedere cosa succede. Non ci sono alternative, ragazzi, eh? E soprattutto Roma e Juve, Gianluca, non sono dirette concorrenti del Bologna. Magari. Fabio, se non sbaglio, la Juve è obbligata a comunicare tutto essendo in borsa. Sì, assolutamente, e hai ragione, non ho aggiunto questa postilla che non è da poco, ma sì, assolutamente obbligata a comunicare tutto. E devo dire che per noi operatori insomma, della comunicazione è un vantaggio non da poco, perché almeno ci togliamo qualunque dubbio su chi c'è, chi non c'è, quanto hanno speso, come l'hanno speso, ed è una curiosità che ci togliamo, insomma. Comunque l'obbligo di riscatto di Piccoli sulla salvezza è proprio brutto da sentire, ok che è una cosa formale, ma mettere direttamente l'obbligo senza quella clausola all'occhio del tifoso cosa può sembrare? A me da tifoso fa pensare a tante cose, l'Europa che è un miraggio lontanissimo, lo sanno anche i muri, però boh, sa proprio di ridimensionamento ai massimi, spero di sbagliarmi ovviamente, e infatti ti sbagli clamorosamente, ma perché? Perché effettivamente è solo un obbligo formale, non ci può essere, non ci poteva essere evidentemente per tutta una serie di motivi. L'obbligo certo, definito, c'era nessuna, e allora o si metteva quella oppure, come in altri casi, si metteva una clausola per cui il giocatore viene riscattato a raggiungimento di tot presenze. Ricordo per esempio aspettate perché poi bisogna vedere l'accento dov'è, perché Dodò ce l'ha della Fiorentina, ce l'ha ce l'ha l'accento, no, anche quest'altro Dodò. Dodò andò dalla Roma all'Inter, ma parliamo di una decina di anni fa, in prestito con un obbligo di riscatto fissato alla prima presenza ufficiale, e quindi ovviamente fu subito riscattato dall'Inter. Sono quelle formule che permettono di camuffare l'acquisto ufficiale in modo da presentarlo poi in un'altra sessione di bilancio, sostanzialmente. Quindi sono semplicemente questioni formali, volevo tranquillizzarti su questo. Non è che il Bologna ha come obiettivo quest'anno la salvezza, ci mancherebbe altro. Anzi, proprio perché la salvezza è un obiettivo facilmente raggiungibile, che è stato inserito nell'accordo. Lo so che può sembrare strano, può suonare strano, ci mancherebbe, ma davvero è solo ed esclusivamente una cosa formale, né più né meno. Proprio tranquilli su questo, tranquilli. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: all'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
10: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
11: Primerano,

0: ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagno doccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Eccoci qua, siamo tornati alle 8:34 minuti in questo giovedì 13 agosto con i vostri messaggi al 366-402-4022, scatenati ovviamente su piccoli, sul mercato, come è normale che sia ed è giusto che sia assolutamente. Allora, ripartiamo dai messaggi. Come si può seguire Brighton Bologna su Nettuno Bologna 1? Ragazzi, sì, siamo noi, abbiamo mandato Bosello apposta. Se i gabbiani lo lasciano stare, lui farà la radiocronaca sabato pomeriggio, cioè a Ferragosto praticamente. Nino, particolarmente perplesso. Dovby, oltre ad essere un'incognita a livello fisico, un giocatore che sappiamo tutti non verrà riscattato visto l'ingaggio. Io non lo darei per assodato, Nino. Certo, è molto probabile, ma non è certo. Da qui a un anno veramente possono cambiare mille cose. Comunque, piccoli 25 anni, avaro di gol in Serie A, ha pagato una cifra assurda che mai ti darà plusvalenze. E anche qua non è mica detto, Nino. Non è mica detto. È chiaro che sono due situazioni, quelle che tu descrivi, che non sono facili da realizzarsi, sia il riscatto di Dobic, ma anche una eventuale plusvalenza con piccoli. Ma non è detto che sia così. Il Cagliari, per esempio, plusvalenza su piccoli l'ha fatto, certo una cifra più bassa, e l'ha fatto anche molto. Però, guarda, abbiamo citato tanto il riscatto della Fiorentina, l'acquisto della Fiorentina con un esborso notevole per piccoli dal Cagliari, ma non è che il Cagliari abbia speso due spiccioli per riscattarlo dall'Atalanta, parliamo di quasi 12 milioni. Quindi il prezzo di piccoli a 18 è un prezzo che è in linea con quello che sono stati negli ultimi anni i soldi spesi per lui. Non è detto affatto che non sia un giocatore da plusvalenza. E poi, Nino, onestamente, ma te, da plusvalenza di piccoli, da tifoso, ma che te frega? Nel senso, cioè, l'importante è che segni, no? Parte le battute. Non potevi non prenderlo a quella cifra lì. Capisco le perplessità che si possono avere su piccoli bomber, però se il Bologna è andato con quella cifra lì a spendere, quindi Sartori, Di Vaio, sono andati a spendere quella cifra lì per piccoli, è perché evidentemente hanno visto in lui l'uomo giusto per l'attacco rossoblù, oggi e domani, poi a dopodomani si pensa, ma intanto oggi e domani. E fidiamoci, ragazzi. Fidiamoci. Non abbiamo alternative, non ha, nessuno ha certezze né in un senso né nell'altro. Ribadisco, capisco le perplessità sul giocatore, ci mancherebbe altro. Dopodiché però non abbiamo alternative che fidarci del fiuto della preveggenza, mettiamola così, della dirigenza rossoblu, e confidiamo nel lavoro di Tedesco e anche ovviamente nella crescita di Piccoli, che margini ne ha ancora, nonostante sia un 2001, quindi non è più un ragazzino certamente, ma di margini ne ha ancora. Quindi diciamo così. A Fulvio invece, parentesi legata ad altro, ormai in qualsiasi sport raccogliamo soddisfazioni enormi, esclusi calcio e basket, che sia il caso che i nostri dirigenti si facciano due domande e si diano due risposte. E Fulvio, soprattutto le risposte in questi casi sono importanti. In realtà c'è un altro sport che sta vivendo una fase molto complicata, tra l'altro ci pensavo qualche giorno fa e ci stavo cercando di recuperare anche articoli di gente che ne sa più di me su questo tema, che è il ciclismo. E nel ciclismo in questo momento fatichiamo ad avere tanti atleti che possano essere pienamente competitivi. Probabilmente un insieme di fattori, economico, generazionale, tanti fattori, però c'è anche il ciclismo. Magari poi una mattinata la dedichiamo uno spazio anche a questo. Però sicuramente, ecco, tra calcio e basket, Fulvio, fanno, soprattutto il calcio ultimamente, fa una bella lotta per fare male. E come ti dicevo, le domande sono importanti, però è importante anche darsi le risposte, possibilmente quello giuste. Ecco. Saluto Andrea. Parafrasando una famosa citazione spaziale, potremmo dire che questo è un piccoli passo per il giocatore, un grande balzo per il Bologna. Vi verrebbe da dire, Andrea, sì, speriamo di sì. Ecco, la speranza è quella. Certo che sarà un bell'anno di molteplici cambiamenti, questo non c'è dubbio, questo non c'è assolutamente dubbio. E sono personalmente molto curioso di vedere quanto tempo ci vorrà perché questi cambiamenti, dall'allenatore ai due centravanti, niente Lucumi dietro, eccetera, eccetera, niente Freuler in mezzo, quindi cambiamenti importanti, quanto tempo ci vorrà perché vengano assimilati dalla squadra e la squadra cominci a girare? Questa è una grande curiosità, sperando ovviamente che non ci sia bisogno di chissà quanto tempo, ecco, ovviamente. Saluto Antonio da Bologna. Direi che quest'anno il mercato ci ha fatto un grosso regalo con la permanenza di Rowe in rossoblu. Questo per me è l'acquisto più bello dell'anno. Antonio, qui facciamo tutti gli scongiuri del caso su questo messaggio, perché è vero, è assolutamente, che la possibilità che Rowe rimanga è alta, molto alta, e cresce man mano che ci avviciniamo al 2 settembre. Però io non me la sento di dire che al 100% resti qui, perché non si sa mai nella vita, soprattutto nel calciomercato. E allora, bene Antonio, ma facciamo gli scongiuri del caso. Bene, io sono inquadrato sul canale 93 del Digitale Terrestre su Twitch, quindi non posso fare gli scongiuri, fateli voi, ecco, così almeno anche a nome mio. Angelo, con la partenza di Lucumi, oggi 13 agosto la difesa titolare è Skorupski, Olmo, Zortea, Elandovitic, Egem e Miranda, mio parere da brividi, spero in due acquisti, terzino destro più centrale esperto. Magna tranquillo Angelo, mi verrebbe da dire, perché no, onestamente, terzino destro proprio no, perché l'idea di prenderne un altro avendo Olmo, Zortea e De Silvestri tendo proprio ad escluderla, quindi proprio no. Sul centrale magari la situazione può essere anche un po' diversa. Perché il quartetto lì dietro non è sicuramente garanzia di alto livello, perché ci sono troppe incognite. Io questo sono assolutamente d'accordo con te, Angelo. Cioè, il quartetto Elland, Vitic, Egem, Casale è un quartetto che, insomma,

cosa. Ecco, sicuramente non è Cabal il giocatore che alza il livello della difesa del Bologna. Non ce lo vedo proprio Cabal. Peraltro con caratteristiche tali per cui una difesa 4 è più adatto a fare il terzino, al terzino sinistro sei coperto. Quindi proprio non ce lo vedo onestamente Cabal. Non in assoluto nel Bologna, ma in questo Bologna, per quelle che sono le esigenze di questo Bologna. Quelli che paragonano dirette concorrenti del Bologna alla Juve e alla Roma sono dei bot. No, guarda, sono persone vere, esistono e girano insieme a noi e stanno insieme a noi. No, non sono dei bot. Ah, un'altra cosa che leggo spesso, soprattutto nei messaggi che arrivano a Simone Onestini dalle 10 alle 12. Ragazzi, volevo tranquillizzarvi su una cosa, un pensiero molto diffuso. Ecco, chi manda messaggi in radio, diciamo critici nei confronti del Bologna, a volte anche in maniera fin troppo esagerata o fin troppo preventiva, non sono tifosi delle altre squadre, Questo volevo tranquillizzarvi, sono tifosi rossoblù, non posso dire certificati perché ci mancherebbe, non mi metto a dare patenti a nessuno, ma sono ascoltatori che ci seguono da tempo e che so benissimo essere tifosi del Bologna, quindi volevo tranquillizzare questo. Non c'è nessun complotto dei tifosi delle altre squadre per intorbidire le acque rossoblù prima dell'inizio del campionato, ecco, volevo tranquillizzarvi su questo. Allora, Steve compra decile meno intesa. Ed è quello che dicevo, Steve, cioè non è tanto un problema di rapporto tra società, no, un problema, scusami, una questione di rapporto tra società, ma tra dirigenze di quelle società in quel determinato momento. E sicuramente con questa Fiorentina c'è più feeling rispetto alla Fiorentina precedente, mi viene da pensare, sicuramente. Ho fatto l'esempio della Juve perché è quello più lampante, da Giuntoli a Carnevali e Massara, mi sembra che i rapporti siano molto diversi, ma ci sta, fa parte del gioco dalla notte dei tempi, quindi non c'è nessun tipo di stranezza, ecco. E poi altra cosa, Piccoli in Bergamasco, con gli attaccanti nati da quelle parti, due Beppe in primis, se non è andata a dire male, scrive Steve, ne ha parlato anche oggi sul Carlino. Aspettate, non voglio dare a colleghi sbagliati il merito. Massimo Vitali che ha insomma messo sul piano geografico ovviamente l'arrivo di Piccoli con Savoldi e Signori. E se dovesse fare la metà di quello che ha fatto Beppe Savoldi e Beppe Signori, maglia rossoblu, direi che siamo a posto con Piccoli. Ma basta la metà, basta la metà. La metà di uno e la metà dell'altro, siamo a posto così. Mike, attualmente le dirette concorrenti del Bologna sono Udinese, Torino e Lazio, se non fallisce prima. Ma vogliono prendere anche Icardi, hai visto Mike? Impazzito lo Tito. Poi si spera in un campionato sopra le righe. Sì, sono quelle, Mike, sono quelle. Non so onestamente quanto si possa mettere l'Atalanta in questo contesto, no? di squadre che possono arrivare, possono essere concorrenti del Bologna. Sull'Atalanta mi tengo qualche dubbio, più che altro perché magari l'impegno conference, soprattutto avendo Sarri allenatore, potrebbe essere un impegno gravoso da gestire. Tra l'altro Atalanta che ha scoperto il suo avversario sarà la Poel, con probabilmente gara che si disputerà facilmente, la Poel Tel Aviv intendo, gara che facilmente si disputerà in Ungheria il ritorno, quindi vediamo un po' anche l'Atalanta che campionato può fare. Però sì, Mike, fondamentalmente sono d'accordo, sono quelle le squadre della media borghesia del campionato in partenza, sono queste. Poi vediamo, se il campionato si concludesse con le posizioni di partenza, sai che noia. Per fortuna ogni tanto qualcuna sbarella, qualcuna fa meglio e almeno il campionato diventa un po' più brioso. Ecco, speriamo che tra quelle che fanno meglio ci sia ovviamente anche il Bologna. Ricorda Luca anche Arnautovic da Bologna, l'Inter aveva riscatto a poche presenze. Sì, assolutamente, no, ma mi ricordo di Dodò, sai perché? Perché scattava al primo minuto, c'era proprio una clausola proprio di una formalità estrema, neanche la prima presenza, poi sono andato a ricontrollare, primo minuto, cioè poteva giocare anche un minuto in tutto il campionato e l'Inter lo doveva riscattare, quindi mi ricordavo questo per la particolarità dell'obbligo, ecco. E Alberto, ho letto da qualche parte, mi piace quando dite ho letto da qualche parte, dove l'hai letto Alberto? Sui muri? Delle strade? Qualche graffittaro? Dove l'hai letto?

0: che poi ne avrebbe acquistato Kosica la del 2008. Sì, è uno sloveno, è uno sloveno molto interessante, però per la primavera, di base per la primavera, è un diciamo investimento più per il futuro che per l'immediato. Un'ala sinistra, Kusic in realtà, è un'ala sinistra che appunto andrà per il momento a rimpolpare la squadra primavera. Sì. Piccoli, tanto tuono che piove, speriamo sia di buon auspicio. E poi il pronostico di Angelo: tre big rimarranno fuori dalle coppe ai danni di Como, Atalanta e Bologna. Scegliete voi le big. Però è bella questa cosa che non metti il Como tra le big, quantomeno tra le big tradizionali, ecco, mettiamola così. Quindi Como, Atalanta e Bologna vanno in Europa e tre restano fuori. Quindi no, aspetta, però rispetto all'anno scorso, Como, Atalanta confermati, quindi è il Bologna che prende un posto. Fondamentalmente quello è il tuo pronostico. Va bene, vediamo. Oh, speriamo tu abbia ragione. Se ho ben capito, con noi con Piccoli abbiamo l'obbligo invece di Dallinga solo un diritto. No, anche con Dallinga dovrebbe essere obbligo, però aspettiamo l'ufficialità. Ma dovrebbe essere obbligo anche con Dallinga. Poi vediamo anche che condizioni, perché l'obbligo a condizioni basse è un conto, l'obbligo a condizioni tipo Dallinga deve fare 8 gol in rovesciata, beh, diventa un po' più complicato, ecco. Però di base dovrebbe essere obbligo anche con lui, ma aspettiamo per avere proprio precisione i comunicati ufficiali. Poi, ma solo a me Piccoli piace da matte, l'avrei preso già quando era a Lecce, scrive un ascoltatore. Ah, non lo so se solo a te. Probabilmente anche a qualcun altro piace da matti. Sicuramente piace da matti al Bologna, ecco, questo te lo posso dare per certo. Poi non so se a qualcun altro piace da matti Piccoli, ma vediamo, magari sì, lo troviamo, non credo sia una cosa particolarmente complicata. Saluto Atos, ma con Piccoli diventeremo grandi. Bene Atos, grazie per questo messaggio, grazie, molto, molto gentile. Matteo, invece di discutere per il prezzo di Piccoli, bisognerebbe valutare se può essere più utile di Dallinga. Secondo me sì, possiamo mettere anche su questo naturalmente Matteo, che è la cosa sicuramente più pregnante dal punto di vista calcistico, e di base sono d'accordo con te, più che altro perché cioè Dallinga non è scarso, o quantomeno è, ha un valore maggiore di quello che ha fatto vedere a Bologna. Secondo me è molto semplicemente un giocatore che con il nostro calcio non c'entra nulla, non è il primo, non sarà l'ultimo attaccante che ha buoni numeri altrove, ma che nel nostro calcio per tanti motivi fa fatica. E quindi non mi stupirei affatto che andando al Colonia in Bundes, che ha un altro tipo di fisicità, un altro tipo di tatticismo, un altro tipo di impostazione calcistica in generale, possa magari tornare a fare doppia cifra come al Tolosa. Non mi stupirebbe affatto. Detto ciò, al Bologna non ha fatto bene, non ce lo vedo far bene in un'altra squadra italiana. Piccoli sicuramente da questo punto di vista è uno che il nostro campionato lo conosce meglio, sa come muoversi e soprattutto quel fisico sa come usarlo. Ecco, sulle qualità di Piccoli possiamo stare a discutere, su una però no, il fisico ce l'ha e sa come usarlo, e sa come usarlo, e su questo ovviamente Bologna dovrà essere bravo a giocarci e a sfruttarlo. Buongiorno, giusto per farmi gli affari degli altri, ma il Como con la lista Champions? Il Como con la lista Champions secondo me è un po' indietro, è un po' indietro. Gli mancano, attenzione, lo ricordo sempre, una cosa importantissima, non gli mancano i giocatori italiani, gli mancano i giocatori cresciuti nel vivaio di squadre italiane, che è una discriminante non da poco. Allora, al momento, cioè nella lista ufficiale, però al momento appunto il 13 agosto, quindi a voglia fino a settembre, e sostanzialmente sì, ha qualche rientro dai prestiti, ma che non credo proprio, cioè non credo Gabrielloni in lista Champions, ecco, tanto per intenderci, e quindi ha solo Liberali. E non credo mantenga Mazzitelli, non credo mantenga Goldeniga, però gliene mancano almeno tre per avere una rosa da 21, penso li comprerà prima o poi. Anzi, li deve comprare, fa la lista, fa la Champions con 18 giocatori, un po' pochini. sono un po' pochini. Fabio da Bologna: prima di giudicare sbagliato l'acquisto per piccoli, bisogna guardare come ha sempre giocato il tedesco. Lukaku nel Belgio e Poulsen nell'Ipsia sono due attaccanti grossi. Ma, allora, sì, giustissimo Fabio, però Lukaku sarei ritrovato e soprattutto l'esperienza col Belgio, farei finta di nulla nella carriera di tedesco, farei finta che non ci sia mai stata. Andiamo sui club, che è un po' meglio, così non ci abbassiamo il morale. Sì, è vero, ha giocato anche con Talisca al Fener, che è un altro attaccante grosso, quindi tendenzialmente l'idea del centravanti che ha tedesco è quella del centravanti grosso, di stazza, quindi sì, ci sta assolutamente Fabio, l'idea che, ma è quello che dicevo anche un po' in apertura, no? Cioè l'idea del Bologna è quella di dare al... come alternativa a Dovbyk un giocatore che si avvicini il più possibile dal punto di vista della stazza. Poi Piccoli la sa usare in un modo, Dovbyk è un po' più restio a fare sportellate, ma quello è un altro discorso. Però di base, con formazione fisica, siamo più o meno lì. E su questo il Bologna ovviamente ha fatto una scelta ben precisa su un giocatore che evidentemente per la cifra spesa era una scelta, è stata una scelta molto ponderata e soprattutto non nata ieri mattina. Cioè questa è una scelta che evidentemente nasce da tempo, era lì, si è aperta la possibilità di andarlo a prendere, lo paghiamo 18 l'anno prossimo. E va bene, dai, lo paghiamo 18 l'anno prossimo. Perché? Perché lui va bene, lui ci piace, siamo convinti che possa far bene. Un po' romanzata, ma sostanzialmente è andata così. Sì, sono state già fatte le battute su Colonia, Dallinga e pagato profumatamente. Matteo, volevo dirtelo, sono già state fatte ieri. Mi dispiace, sei arrivato tardi. Lo so Matteo, purtroppo bisogna cogliere l'attimo. Allora, Andrea: sono un critico della società. Ok, della società Bologna, non della società generale. Ok, davanti per me siamo forti. Ora mi aspetto che si investa su un centrale di difesa e un altro centrale di centrocampo. Se riprendiamo di valore, allora per me siamo più forti dello scorso anno. Ci spero. E siamo sempre lì, Andrea. Io non mi sento di darti torto su queste due esigenze del Bologna, ma che il Bologna vada a fare questi due investimenti senza aver ceduto nessuno, la vedo durissima. Proprio durissima. Perché i quattro centrali ce li ha e i sei centrocampisti ce li ha. E che vada a fare investimenti per altri due giocatori senza cedere nessuno, la vedo molto difficile. Proprio difficile, non dico impossibile, perché poi abbiamo sempre detto le vie del mercato sono infinite, quasi cheat. Di impossibile nel mercato c'è veramente pochissimo. Però è molto complicato. È molto complicato. Ma come non è facile, Dario? Sono due anni che il Bologna sa che Lukumi va via. Cosa non è facile? Però no, scusami, perdonami. Non ho capito a cosa ti riferisci. Cioè, se me lo spieghi ti rispondo volentieri, assolutamente. Saluto Teto che scrive: a parer mio le operazioni Castro e Dallinga a quelle cifre sono stati due gran colpi. Dovbyk e Piccoli vedo entrambi carichi per riscattare la precedente stagione e poi finalmente possiamo dare qualche spallata in aria. Sì, su Dovbyk però bisogna un po' addestrarlo, perché il ragazzo lo vedo un po' timidone in quello. Su Piccoli forse devi fare il lavoro contrario, cioè qualche spallata in meno. Su Dovbyk bisogna un po' pungolarlo, ma si può fare. Allora, GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: e c'è l'auto in prima, ma
3: sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
3: Sì.
2: E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 8 e 58 minuti.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain, il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Anche oggi, giovedì 13 agosto, è una giornata come quella di ieri. Temperature molto molto alte, massime fino a 36-37 gradi. Di notte si fa fatica a dormire, poi c'è questa sensazione di afa perché, come si dice, quando le alte pressioni invecchiano aumenta l'umidità, si accumula nei bassi strati, quindi a parità di temperatura con l'umidità più alta si sta peggio. Sarà così anche domani, venerdì, con una situazione immutata, qualche nube di passaggio che rende la cappa ancora più opprimente, e fino a sabato e domenica non cambia niente. Probabilmente tra domenica sera e lunedì cominceremo a vedere qualche cambiamento, speriamo che arrivi un impulso perturbato che porterà forse qualche pioggia, qualche temporale e anche un certo calo delle temperature. Speriamo non succedano dei danni, ma avremo tempo per parlarne. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
14: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.
15: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
16: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
17: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
18: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
19: E un gelatino o uno stuzzichino?
18: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
20: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in mega pacco, il primo pezzo è a 23,90 euro. Il secondo lo paghi solo 15,90 euro, mentre la variante Pampers costumino è 4,99 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
22: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 9:04, eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, giro di boa della nostra mattinata insieme. Più tardi alle 9:40 andiamo a presentare la semifinale scudetto che attende l'Unipol Fortitudo contro San Marino, tutte le gare in diretta e in esclusiva su Nettuno Bologna 1. Domani alle 9:20 invece andremo da uno scatenato, non riesce a stare tranquillo quest'estate. Nicola Sbetti continua infantino a dargli noia, poveretto, non riesce a riposarsi un attimo Nicola, e quindi domani lo ritroviamo prima o poi di dargli due settimane di pausa, perché l'estate è stata abbastanza impegnativa anche per lui. Allora, messaggi al 366-402-4022. Concordo sul fatto che Casale quarto centrale non sia il massimo, però si parla di difesa da brividi senza ancora averla vista all'opera. Chi conosceva Lucumi al suo arrivo, chi conosceva Boyka, ma è bello vedere sempre questo disfattismo preventivo del tifoso. È bellissimo vederlo smontato in corso. Ah, Lorenzo, noi speriamo ovviamente che sia un disfattismo che venga smontato, dopodiché pronti via, che il quartetto centrale così composto lasci dei dubbi, secondo me è normale, è giusto e ci sta, perché nessuno di quei quattro, per motivi diversi, dà sufficienti garanzie in vista di questa stagione. Haaland è sicuramente quello di maggiore prospettiva, però è tutto da testare in un campionato intero, anche con squadre meno così allegre di quelle che abbiamo visto l'anno scorso nel finale di stagione. Cioè, non che abbia fatto amichevoli il Bologna, ci mancherebbe, però vederlo durante tutta una stagione impegnato contro avversari che si giocano molto di più è da vedere, da testare, e magari diventa fortissimo, perché no? Certo, ci sta. Eggen è quello chiamato probabilmente a prendere un po' più le mano le redini della difesa. È in grado di farlo? Speriamo di sì, ma non lo sappiamo. Vitic viene da una prima stagione non positiva, ma anche per lui vale lo stesso discorso che possiamo fare per tanti altri giocatori: primo anno di ambientamento e magari seconda stagione in crescita. boh, vediamo, speriamo. Casale lo conosciamo, è quel tipo di giocatore lì, secondo me più di quello che ha dato al Bologna difficilmente può dare, ed è il motivo per cui è dei quattro sicuramente quello più cedibile, e quindi ci stanno un po' le perplessità sul quartetto difensivo, secondo me sono assolutamente normali. E poi, come però giustamente dice Lorenzo, il campo può smentirle, questo senza dubbio. Un centrale può arrivare solo se Casale esce, un profilo che potrebbe andare bene secondo me essendo sul mercato è Kosunu dell'Atalanta, che non è però sul mercato, Peppe, non è più sul mercato, e anzi con l'addio di Jim City diventa ancora più chiave per l'Atalanta. Era stato costato varie squadre, se non ricordo male anche il Crystal Palace, però di fatto non è sul mercato. Il problema è che adesso non riesce a piazzare Casale, che è infortunato, già facevi fatica da sano. Vabbè, non è che ha finito la stagione, ancora qualche giorno, ma poi si riparte, ecco. Lorenzo, un altro, non quello di prima, mi sa quindi che almeno fino a gennaio si rimane con Ella, Degem, Vitic e Casale. Non è uno scenario così campato in aria. Non sarebbe sorprendente, ecco. Marco da Cork, ciao Dario, tifosi certificati ci sono solo a Como, giusto Marco, solo lì, abbonati, perché ti puoi abbonare solo se sei tifoso del Como. Ma io sono di Palermo, tifo a Palermo, voglio dare i miei soldi al Como per vedere il calcio. No, non lo puoi fare, no, vergognati. Più o meno va così. Mi sembra un bel prospetto quel Maggio, anche se si è mangiato un paio di gol, scrive Dino a proposito della finale di Supercoppa di ieri, di cui io confesso però ho visto solo gli highlights. Quando ci sono gli europei, nuoto, atletica, quelle cose lì, calcio passa in secondo piano, le partite passano in secondo piano, ho visto solo gli highlights, e quindi più di quello oltre non vado, però sì, ho letto grandi recensioni entusiaste per Maggio, tra l'altro giovanissimo e schierato, perché sostanzialmente non ne aveva quasi più Emery da schierare, e mi pare che l'Aston Villa abbia comunque saputo tenere assolutamente testa al PSG, che era molto più completo, e Brian Maggio è un giocatore evidentemente intrigante. Tra l'altro leggevo ieri che è inglese ma ha la cittadinanza lussemburghese, perché è cresciuto lì e quindi ha anche la possibilità di giocare con Lussemburgo, credo abbia già giocato con Lussemburgo tra l'altro, però solo amichevoli, quindi forse in Inghilterra può anche pensare di chiamarlo. Sto sognando ma non troppo. Piccoli che farà bene a Bologna, Mancini che lo convoca in nazionale. Sono troppo ottimista? Scrive Fabio D'Ancona. Fabio, ma perché no? Tanto, voglio dire, cioè, meglio questi sogni che Piccoli che fa 12 autogol e il Bologna retrocede e Piccoli deve tornare a Firenze. Meglio sognare la nazionale, direi, assolutamente. E poi Cri, ma perché dicevate che si giocava per tornare in Europa? Cri, perché quello deve essere sicuramente l'obiettivo del Bologna, ma non vuol dire che pronti via il Bologna parte come quinta forza del campionato, come sesta forza del campionato. Cioè, un conto è dire che il Bologna lavora per tornare in Europa, quello è ovvio, l'obiettivo è quello e non può che essere quello, viste le ultime tre stagioni vissute. Un conto è dire che il Bologna parte come quinta forza del campionato o quarta forza del campionato, quello no, quello sarebbe menare il can per l'aia, scusa Teo, non volevo, sono due cose molto diverse, ma parecchio diverse. Bologna parte dietro e il Bologna per andare in Europa non deve sbagliare nulla durante la stagione e deve ovviamente sperare che lì davanti qualcuno inciampi, non ci sono tante alternative, come è accaduto peraltro anche nelle due cavalcate verso l'Europa, la Champions, in cui il Bologna non solo non ha sbagliato nulla ma ha fatto benissimo tutto, e un paio hanno cannato la stagione, e anche quando ha vinto la Coppa Italia con pieno merito, però si è trovata con alcune squadre che hanno per colpe loro e quindi colpa loro perso strada facendo il filo, ma non ci sono alternative, ragazzi, non ci sono alternative. Roberto, passo passo stiamo facendo un'ottima squadra, mancano ancora due colpi di Sartori, attenti al Bologna, scrive un ottimista quindi Roberto. E poi piccoli grandi acquisto, non un campione ma uno che lotta fino alla fine. Per info su Frattesi alla Lazio aspetto il rientro di Manfredi. Sì sì, aspettiamo con ansia. Ma anche Icardi, ma questi stanno cercando Icardi perché è svincolato. Ma se prendono Icardi Manfredi impazzisce, cioè, ve lo dico. Ciao ragazzi, leggevo che a Firenze hanno fatto 14.000 abbonati ma hanno ancora problemi con lo stadio. Eh sì, non è mica pronto, non mi sembra affatto pronto, quindi sì, credo sia legato soprattutto a quello. Tommaso chiede dove giocherà le partite di Champions il Como se Apert, che pure è un'idea interessante. Tommaso, un po' scomoda ma si poteva fare. No, in realtà credo le giochi proprio a Como, hanno rifatto lo stadio e credo abbiano completato già tutto per poter giocare in Champions accontentando le richieste dell'UEFA, in attesa poi di rifare lo stadio per bene. Non so onestamente quanto tempo possono impiegarci, ma intanto hanno sistemato il Sinigaglia per la Champions, ecco. Non so se hanno avuto già il via libera dell'UEFA però, questo poi lo andiamo ad appurare. Tanto gli Artoni riescono a fare tutto, saranno capaci, per dire, di naturalizzare Morata avendo moglie italiana. Ma comunque non può entrare in lista, Steve. Non può entrare nella lista perché non è cresciuto nel vivaio di una squadra italiana. Quindi niente. Il problema del Bologna è solo che la spina dorsale dell'anno scorso non c'è più, Lucumi, Froiler, Castro, ma non sono per nulla preoccupato. Beh, non è un problema da poco, la devi ricostruire quella spina dorsale, non è detto che sia peggiore di quella che hai avuto l'anno scorso, però la devi costruire con anche peraltro idee di calcio un po' diverse rispetto a quelle di Italiano. Quindi è quello che dicevo prima, cioè la curiosità di vedere quanto tempo il Bologna impiegherà per assestarsi e la speranza che impieghi meno tempo possibile. Però diciamo il primo mese di campionato fino alla sosta potrebbe, non è detto, ma potrebbe esserci ancora un Bologna in fase di assestamento, come peraltro quasi tutte le squadre, tra l'altro con questa particolarità a cui facevamo riferimento un po' di giorni fa, il fatto che da quest'anno cambia la dinamica di inizio stagione, non più 2/3 partite a seconda di quando si inizia il campionato e poi sosta, ma qui 5 partite e poi 3 settimane di sosta per le nazionali. E vediamo anche un po' le varie squadre come si adeguano, che non è semplice. L'ascoltatore di prima, che si riferiva al non è facile, a trovare il sostituto di Lucumi. Non avevo compreso il tuo riferimento, perdonami. No, io mi riferivo non a trovare il sostituto in generale, a trovare il sostituto in 2 settimane adesso. Perché poi che il Bologna abbia la lista di difensori centrali da qualche parte sulla scrivania di Sartori e di Di Vaio, in duplice copia, quello è sicuro, quello è scontato. Dopodiché fare un'operazione su uno di quei giocatori in cima alla lista in 2 settimane non è semplice, non è impossibile, ma non è semplice, quello intendevo. Quindi, perdonami se sono stato poco chiaro. Matthew su Kusic va per la primavera, ragazzi, né più né meno. Primavera e sta in primavera. Poi, magari spacca talmente tutto che il Bologna a gennaio vende Rò e lancia Kusic in prima squadra. Ma non credo. Però vediamo. Intanto primavera, poi vediamo. Ivan, per me davanti c'è abbondanza sia qualitativa che numerica. Secondo te sacrificare Odegaard per rafforzare la prima metà del campo avrebbe senso? Al momento non farebbe male neanche Froiler. Tu sei del partito di riprendere Froiler, io sono molto freddo sull'ipotesi di riprendere Froiler, perché il Froiler dell'ultimo periodo non è un Froiler che può dare una grande mano. Però capisco il punto di vista di chi invece come te rivorrebbe lo svizzero in mezzo al campo, che sicuramente porterebbe esperienza, carisma, quello senza alcun dubbio. E su Odegaard, Ivan, è un po' il problema che ci stiamo ponendo noi, almeno poi non so se lo pone anche il Bologna, men che meno il giocatore, su cosa fare con Odegaard in questa squadra. E può giocare in tanti ruoli, non vorrei però che alla fine questa cosa paradossalmente possa ritorcersi contro, quindi pensare che possa giocare talmente tanti ruoli che alla fine non gioca per nulla, perché è un po' mezzala, un po' centravanti, un po' esterno, ma alla fine per Tedesco non è abbastanza di nessuno, quindi vediamo. Questo è sicuramente uno dei temi di questo inizio di stagione, a meno che non arrivi la decisione o la scelta di cedere Odgaard, o non arrivi un'offerta per Odgaard che cambi le carte in tavola. Quindi diciamo che con il danese che resta è uno dei temi sicuramente di inizio stagione. Classifica, scusate, ho letto il messaggio e mi sono confuso, una curiosità di inizio stagione in attesa di vederlo poi sul campo e vedere che cosa possa in qualche modo utilizzare, come possa utilizzarlo Tedesco. Una difesa del genere, portiere compreso, è da bassa classifica, ci vuole almeno un Circati. Non abbi pazienza, scusa, ma va bene, ok, la difesa è da bassa classifica, va bene, e per rinforzarla prendi uno che ha giocato per salvarsi? Scusami, dov'è il senso, amico caro, che scrivi? Se Circati di giocare, al di là del fatto che possa essere più o meno un difensore valido, ma ha giocato per salvarsi fino a questo momento nella sua carriera, non credo abbia fatto altre cose. Sì, ha fatto il mondiale con l'Australia, per carità, cioè, tanto di cappello, noi non l'abbiamo fatto il mondiale, per esempio, però ha giocato col Parma per salvarsi in B. Non mi pare un nome che possa alzare il livello di una difesa da bassa classifica. Non mi pare, ecco. Io rimetterei Berna sugli esterni e prenderei un centrocampista che possa giocare davanti alla difesa. O Luigi da Palermo, che non sentivo da tanto, Luigi. Non scrivevi da tanto, ti mando un grande abbraccio. E non sei l'unico, credo, a voler fare questo tipo di operazione, ma non so se la vogliono fare a Casteldebole. Siamo sempre lì. E poi... con un Piccoli che ci costa 18 milioni, per forza non potrebbe far mettere. Con un Piccoli che ci costa 18 milioni, per forza non potrebbe far mettere Dobic in secondo piano. A noi interessa molto valorizzare un investimento da 18 obbligati piuttosto che un prestito con diritto da 17. Secondo me questo discorso vale, ma molto, molto, molto, fino a un certo punto. Nel senso che hai comunque fatto un investimento su Dobic quest'anno, e quindi quest'anno provi a sfruttarlo il più possibile. Piccoli non è che parta necessariamente come riserva di Dobic, però nelle gerarchie iniziali è dietro. Quanto dietro lo scopriamo, e quante possibilità poi avrà Piccoli di scavalcare Dobic lo andiamo a scoprire. Però il discorso dell'investimento, allora gioca più Piccoli di Dobic perché poi lui lo dobbiamo riscattare, allora tanto vale farlo giocare di più, fino a un certo punto, perché poi Dobic comunque l'investimento l'hai fatto minimo evidentemente rispetto a Piccoli, e poi comunque Dobic di base è più forte di Piccoli, quindi perché darsi la zappa sui piedi? Questo è un po' il senso. Allora, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
27: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Vuoi una nuova macchina da giardino?
13: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
12: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
13: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
12: Manfredini, la certezza dei professionisti.
13: Approfitta ora degli extra sconti.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
28: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'ora d'aria, le 9:23 minuti. I vostri messaggi al 366-402-4022. Allora, continuiamo a chiacchierare con le vostre considerazioni sul Bologna e sul mercato, prima poi di voltare pagina, cambiare argomento, passare tra poco anche al baseball. Adriano, eccolo qua, buongiorno Dario. Alla fine Bologna ha rimandato le spese al prossimo anno per quanto riguarda l'attacco, la reputo una cosa buona e giusta. È vero che Piccoli è praticamente nostro, ma Dovbik o spacca tutto o ritorna a Roma. Considerando che Raimondo e Caccavo sono da valutare, speriamo bene, alla fine è un anno di transizione. Ci può stare, transizione, insomma, sì, ci può stare anche volendo da un certo punto di vista, dopodiché lo scenario è un po' questo, Adriano, ecco, questo sicuramente. Poi si può essere d'accordo o meno, però lo scenario è inevitabilmente questo qui, senza se e senza ma. Ripeto, può piacere, non piacere, per carità, queste sono altre cose, altre valutazioni, però lo scenario è inevitabilmente questo. Poi, rispetto all'inizio della scorsa stagione, Roy e Bernardeschi sono certezze. Ferguson e Pobega sono al 100%, le due punte sono sulla carta migliori. Uno dei due difensori centrali da vedere, non è una situazione così complicata. Poi vedremo l'allenatore nuovo, scrive. Firmatevi, ragazzi, senza che devo andare a cercare il nome. Marco, oh, Marco, bene. Poi Andrea, invece, su un altro discorso. E mi fa sorridere come Eggem possa essere il perno della difesa della Norvegia e invece crei perplessità nel Real Bologna. Bene. Un po' come lo scorso anno c'erano dubbi sulle qualità di Lucumi. Ricordo ancora i commenti e gli articoli sull'arrivo di Rory, tenuto troppo costoso, quindi forza Piccoli. Sulla seconda ci mancherebbe, Andrea. Sulla prima però aspetta. È vero che Eggem è titolare nella Norvegia, questo è un dato indiscutibile. Faccio un po' fatica a considerarlo perno della difesa in una squadra in cui poi la fase difensiva la fanno bene, soprattutto tutti i centrocampisti, e in particolare c'è un giocatore lì davanti, cioè lì in mezzo, scusami, che per loro è fondamentale e che se hai davanti ti permette anche di non gestire il pallone così tanto, che è Berg. Cioè è un discorso anche di come gioca la Norvegia, eh? Poi che Eggem da titolare della Norvegia abbia fatto un buonissimo mondiale, su questo sono d'accordo. E per quello che ti dicevo che dei quattro, quello indiziato a sostituire Lucumi, dei quattro presenti attualmente, è indiziato a sostituire Lucumi come leader anche dal punto di vista non solo tecnico ma proprio morale della difesa è Eghem, è il candidato. Ci riesce? Ci teniamo a questo punto interrogativo, non possiamo fare altro. Però Elland magari lo potrà fare, ma adesso tengo dei dubbi. Vitic tendo ad escluderlo, Casale tendo ad escluderlo, quindi resta Eghem, anche solo per mancanza di alternative. Vediamo poi effettivamente come anche Tedesco vuole impostare non tanto la coppia centrale difensiva quanto proprio tutta la fase difensiva, che è importante ovviamente altrettanto, perché i difensori centrali possono essere i più forti del mondo, ma se il centrocampo non aiuta e questi due poveri cristi che stanno dietro arrivano costantemente attaccanti, poi una certa sbagliano anche loro o comunque il gol lo prendi. Quindi è un discorso più complesso. Di base sulle qualità dei singoli io ho l'idea che Eghem sia quello maggiormente indiziato, però vediamo insomma. Odgaard è il nostro Balto, non è né cane né lupo, grande paragone, grande metafora. Vediamo se Odgaard magari riuscirà a portare in tempo i medicinali. Dario, buongiorno. Credi che la presa di una punta italiana papabile per la nazionale sia anche nell'ottica di eventuali cambiamenti di regole della nuova generazione della federazione per aiutare la nazionale? Diversamente credo che molti avrebbero preferito Pellegrino a Piccoli. Pellegrino è più forte di Piccoli, sono d'accordo, però in realtà ecco un altro aspetto di cui abbiamo parlato poco e che comunque anche nella lista Serie A hai delle regole, sono meno stringenti rispetto all'UEFA, un po' più elastiche, un po' più all'italiana, però hai necessità anche di andare a prendere comunque anche giocatori italiani o cresciuti nel vivaio di squadre italiane, quindi c'è anche quell'aspetto lì nella scelta di Piccoli. C'è anche l'aspetto economico, Pellegrino lo paghi molto di più di Piccoli perché è più forte. Questo è assodato, questo è proprio sicuro. Onestamente però non credo, ti dico la verità, che ci sia stato da parte del Bologna il ragionamento del forse fra un po', chissà quando e chissà come cambieranno le regole, allora conviene no, vedo troppo complicato questo ragionamento, anche perché queste regole di cui si parla, di cui vocifera per aiutare la nazionale, sono regole che poi bisogna vedere effettivamente quanto fattibili, perché l'idea che tanti di voi hanno, e purtroppo, dico purtroppo perché posso capire il tifoso, ma che anche addetti ai lavori stiano lì a ragionare sul fatto che debbano giocare tot italiani in campo, è un'idea che non va da nessuna parte. Cioè ci bloccano immediatamente, giustamente, sempre per il discorso che non mi sembra che altrove si siano mossi in questa maniera, eppure continuano ad avere nazionali quantomeno decenti, quindi non è quello il punto. Poi, lasciando da parte gli aspetti economici, meglio Odgaard come cambio di Dovbyk o Piccoli? Beh, sono due giocatori anche molto diversi. Sono giocatori anche molto diversi, Odgaard e Piccoli. Odgaard sicuramente più tecnico, Piccoli più battagliero. Dipende anche da che tipo di squadra vuoi fare attorno e quindi da che tipo di squadra vuole fare Tedesco. Di base sono diversi comunque. Dovvi che è una soluzione solida per quest'anno, ma per questione di ingaggio non scommetterei di vederlo anche il prossimo anno. Ci sta Franco da Casalecchio. Quindi centravanti di prospettive Piccoli, diciamo che mi aggrappo alla competenza di Sartori, altrimenti avrei dei dubbi. Un saluto al Taroz che ascolta sempre dalla Romagna. Noi ci uniamo ai saluti al Taroz. Però sì, ci sta che Dobic non venga riscattato, cioè è la cosa più probabile, come dicevamo prima, non è la certezza, ma è nettamente la cosa più probabile. Marco, se si riuscisse a cedere Odgaard, Ricci potrebbe essere un'opzione dell'ultimo minuto, magari in prestito, ma non saprei, ma per un motivo molto semplice, Marco, perché Odgaard dove lo mettiamo? Perché è un po' così, però se lo metti tra i centrocampisti, e i centrocampisti sono sette, perché Berna mi sembra chiaramente venga considerato un centrocampista. Ecco, proprio dal punto di vista prettamente numerico, in questo momento, con Bernardeschi considerato nel centrocampo, manca il cambio di Orsolini. E questa è una cosa che non abbiamo considerato. Quindi magari nella testa di Tedesco Odgaard finirà per fare l'esterno. Tanto è vero che è vero che non l'ha fatto ancora con Tedesco, l'ha fatto con Motta, l'ha fatto pochissimo con Italiano, perché Italiano gli esterni chiede cose diverse, e magari Tedesco invece con Odgaard esterno gli può dare quel qualcosa di utile per come vedere lui la squadra. Quindi potrebbe essere anche quella alla fine la soluzione per Odgaard. Vediamo, ragazzi, lo scopriamo in questi giorni qui, soprattutto direi non, forse neanche tanto col Brighton quanto con la

con la Lazio e magari anche quella settimana lì, ecco, di ultima di allenamenti prima della fine del mercato. Alessandro da Castelmaggiore, io sono ancora più ottimista. Tra due anni vendiamo Piccoli al Chelsea per 54 milioni dopo averci fatto vincere l'Europeo, chiaramente. Beh, a sto punto, scusa, 54, ma il Chelsea, ma sono abituati a spendere un sacco di soldi, ma chiedi di più, ma che te frega Alessandro, no? A sto punto, approfittiamone, va bene. Allora, Denis manda foto dalla mia Puglia. Mamma mia, Denis, che invidia. Ma manca poco, manca poco, manca poco. Tienimela per bene, Denis, mi raccomando, fammi trovare tutto a posto. Allora, Ilic non è andato in prestito al Cesena, scrive Massimo, doveva andare e ci andrà, però credo l'infortunio di Casale, il ritardo di Eghem, il fatto che Eghem sia arrivato più tardi abbia consigliato il Bologna di tenerlo, se non altro per avere numericamente dei centrali con cui allenarsi, ecco. Pellegrino più forte di Piccoli, boh. Visto giocare, tiene palla, va bel giandone. Poi altra cosa che ho notato, Piccoli, che non mi fa impazzire, sia chiaro, 2000-2001, Piccoli in 2001, gennaio 2001, però comunque 2001. Pellegrino è giovane, poi vedete, un 2001, certo ottobre 2001, vabbè, insomma, non è molto più giovane di Piccoli, ma infatti non dicevo quello, però Pellegrino è più forte di Piccoli, cioè è più centravanti nel senso di realizzatore rispetto a Piccoli. Cioè, questo mi pare una cosa su cui possiamo essere tutti d'accordo, no? Poi uno può preferire l'uno o l'altro, per carità, però di base Pellegrino ha più qualità di Piccoli. Non è detto però che Pellegrino vada bene per qualunque squadra, perché poi c'entra anche quello, per come gioca il Bologna magari magari Piccoli è più adatto di Pellegrino, idea del fatto che possa essere considerato più o meno forte. Nel campionato turco hanno un numero limitato di giocatori stranieri in rosa, potrebbero farlo anche in Italia. C'erano anche in Arabia Saudita, il numero limitato di giocatori stranieri non gli ha portato granché in Arabia Saudita, anzi, perché poi di fatto non è quello il punto, perché poi alla fine giocano sempre gli stranieri, cioè giocano i più forti. Non mi sembra che l'Arabia Saudita abbia avuto questo grande vantaggio così dall'avere numeri di numero massimo di stranieri in rosa. E la Turchia, non è un caso che i più forti giocatori turchi giochino tutti all'estero, perché comunque sui più forti lì non restano, e quindi siamo sempre lì, ragazzi. Non è un problema di regole protettive. Basti vedere il basket italiano, non è quello che fa migliorare il nostro calcio, la nostra nazionale. La nostra nazionale migliora se ci sono giocatori di qualità, giocatori italiani di qualità. E quei giocatori italiani di qualità che ci sono, dove giocano adesso? Soprattutto i giovani, gli under 21 più forti, dove stanno giocando? Ve lo dico io, all'estero. Quasi tutti nel Borussia Dortmund, tra l'altro, ne ha presi un altro paio quest'estate, però giocano tutti all'estero, non può essere un caso. Non può essere un caso. Quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti giocano all'estero. E quindi è un problema sia di qualità dei giocatori, sia di farli venire fuori, sia di creare i presupposti per farli uscire, ma al di là delle regole, non è che di là sono avvantaggiati da regole, lì semplicemente si mettono alla prova in un contesto molto più competitivo di quanto siano i nostri settori giovanili. È tutto lì. Magari quando non c'è Orsolini, Tedesco può optare con Odgaard in un 4-3-2-1, con Odgaard e Roa a ridosso della punta. A quel punto può fare anche un 4-3-3 molto, molto semplice. Sì, chiaro che Odgaard magari può avere la tendenza ad accentrarsi. Si può fare. Ripeto, mancando un vero e proprio vice Orso, che può essere naturalmente anche Bernardeschi, ci mancherebbe. Ma con l'idea di avere Berna in mezzo al campo, numericamente manca lì, e magari Odgaard può fare quello, ecco. Lele, se Piccoli non fosse stato della Fiorentina, il Bologna lo avrebbe preso a quelle cifre per uno che dovrebbe partire come riserva? Mi sembra ci sia un asse particolare con i Viola. Lele l'avrebbe preso a cifre più basse. Molto semplicemente l'avrebbe preso a cifre più basse. È un giocatore che nella lista del Bologna c'è da tempo. È chiaro che se la Fiorentina l'anno scorso va dal

0: Cagliari e offre 27 milioni, il Bologna dice vabbè pigliatelo, cioè è come all'Aster Fantacalcio, a me piace quel giocatore lì, ma se poi quell'altro offre una cifra spropositata, vabbè tienitelo, che dobbiamo fare? È chiaro che non c'erano le condizioni l'anno scorso, e magari l'anno scorso per Piccoli un pezzettino il Bologna poteva anche farlo, così come l'ha fatto gennaio per Dobbic, ma un conto è fare il pensierino, un conto provarci, un conto che ci siano anche le condizioni, e quest'anno le condizioni c'erano, certo una cifra sostanziosa, senza dubbio, ma evidentemente è una cifra che il Bologna ha giudicato congrua per portare a casa Piccoli, molto semplicemente. Giustamente Andrea dice Turchia e Arabia Saudita sono andate ai mondiali, vabbè l'Arabia Saudita grazie al ciufolo che c'è andata, voglio dire, cioè, c'erano 885 squadre asiatiche, e quindi mi sembra anche abbastanza evidente, ecco, la Turchia c'è andata perché appunto poi i migliori giocano all'estero, Guler, Yildiz, Çalhanoğlu, non è andata benissimo, ma insomma però vabbè, anche sfortunata la Turchia, sicuramente anche sfortunata. Il campionato turco si sta imponendo su quello arabo come residenza finale di campioni a fine ciclo, ma in realtà è già da un po' di anni, è già da un po' di anni che la Super League fa questo tipo di mercato, e in realtà rispetto poi al campionato saudita ha un vantaggio la Turchia, che non è poco, e infatti anche per quello sta comunque riuscendo a portare anche giocatori non a fine ciclo, e che fa le coppe europee, cioè la vetrina della Champions, dell'Europa League e tutto sommato anche della Conference per certe categorie di giocatori, è una vetrina che l'Arabia Saudita non ha, e speriamo non abbia, perché piazzare l'Arabia Saudita nell'UEFA sarebbe il massimo della vita per tanti motivi. La Turchia invece quella cosa la può fare, la può dare, e quindi da questo punto di vista per tanti giocatori diventa un plus, inevitabilmente diventa un plus, non necessariamente a fine carriera, non necessariamente. Allora, pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno,
3: sì,
2: è un triplo per la Ise, e c'è il punto.
3: Sì, è buono,
2: e c'è l'out in prima, ma
3: sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
3: Sì.
2: E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.

0: caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Nuovamente in diretta con l'ora d'Ario, l'ultima parte della nostra mattinata insieme la dedichiamo, come preannunciato, alla Unipol Fortitudo, che da domani comincerà la serie di semifinale playoff scudetto contro San Marino. È una serie impegnativa, una serie dura, una serie però nella quale la Fortitudo ci arriva al suo meglio, vero Lele Frignani? Buongiorno.
9: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti. Al meglio non proprio, però cerchiamo di dare il massimo.
8: Sarà sicuramente una serie molto dura. San Marino ha fatto un'altra stagione sicuramente positiva, però anche la Fortitudo, direi soprattutto Lele, si è cresciuta nel corso della stagione, che non è una cosa così secondaria, secondo me.
9: Guarda, San Marino sicuramente la solita corazzata, noi siamo, come dici tu, cresciuti durante la stagione, Fabio e lo staff ha trovato un certo equilibrio. Quello che ci manca un pochino adesso è che abbiamo perso due pezzi importanti come Union Martina e Xian Vega per infortuni importanti, e questo ci costa un po', solo che sono successi questi infortuni un po' troppo avanti e la scadenza del mercato del 30 giugno non ci ha permesso di sostituirli a dovere. Detto questo, nello sport le scuse non ci sono, quindi i ragazzi sono pronti a domani sera per affrontare gara 1.
8: Confermi che però c'è il ritorno di José Ignacio Bermúdez García?
9: Sì, Bermúdez è tornato, sarebbe stato anche disponibile per le partite successive contro il BSC Grosseto ed è in forma e contento di essere tornato qui tra noi.
8: Abbiamo detto, San Marino sicuramente è una squadra costruita per rivincere il titolo, quello che ha fatto l'anno scorso. Ti sei fatto un'idea di dove può girare la serie con loro?
9: Noi abbiamo, secondo me, una possibilità di vincere la serie con loro, tenere punteggi bassi e andare forte con il nostro monte di lancio e la difesa. Non siamo molto attrezzati per fare tanti punti in una partita, mentre il loro attacco è quello più importante della Serie A, quindi il nostro obiettivo è tenere punteggi bassi e giocare partite punto a punto, cercando di portarle a casa.
8: Sarà una serie sicuramente impegnativa, anche lunga?
9: Speriamo, perché sarebbe un buon segno. Non vedo che possiamo vincere in battaglia 4-0 con loro, quindi
8: mai dire mai nella vita, e anche
9: mai
8: nel baseball,
9: mai. Bisogna giocare una partita alla volta, un inning alla volta, come dico sempre ragazzi, però spererei, sarebbe anche una bella cosa, uno spot per il baseball, avere una serie di 6-7 partite.
8: Si parte domani a Serravalle, poi sabato sempre a Serravalle, poi tre partite al Gianni Falchi, che sappiamo anche quanto possa essere importante per i ragazzi.
9: Sì, è estremamente importante per noi al Falchi, è casa nostra, abbiamo le nostre routine, le nostre abitudini, e quindi per noi giocare a Gianni Falchi è come se fosse un fortino.
8: Senti, hai detto giustamente che dal punto di vista fisico

0: qualche acciacco qua e là, insomma, non nelle migliori condizioni ideali. Però dal punto di vista mentale, come hai visto la squadra in questi giorni?
1: No, dal punto di vista mentale stiamo molto bene, perché quando poi succedono qualche infortunio inaspettato, poi pesanti, perché tipo siamo, cioè, proprio anche già operato, è già ritornato anche a Cuba, questo unisce ancora di più la squadra. Veniamo dai quarti di finale comunque giocate punto a punto, ma quando giochi punto a punto le porti a casa comunque dà ancora più morale. Si stanno allenando molto, molto bene, le facce sono giuste, quindi avremo bisogno di partire subito bene, perché quando giochi in vantaggio è sempre più facile che non inseguire, quindi speriamo di partire col piede giusto già domani sera a gara 1 per metterci sotto pressione.
0: Prima di salutarti, ovviamente questo vale in tutte le serie playoff, le gare di regular season vanno prese veramente con le molle come riferimenti, perché accadono in altri momenti della stagione, in altri contesti, anche in altri stati di forma. Però quello che è venuto fuori dagli incontri di stagione regolare, c'è qualcosa secondo te che si può prendere per tornare al discorso che dicevi prima, cioè del provare a complicare i piani di San Marino? Alla fine è 1-1 in stagione.
1: Sì, le partite in regular season sono state molto equilibrate, sono convinto che saranno quelle della serie, anche perché San Marino ci teme, e lo ha dimostrato anche nel loro ultimo turno di playoff, che sono andati molto leggeri con Nettuno e moltamente preferivano incontrare Nettuno invece che noi in questa semifinale. Punti deboli San Marino è che sono abituati a vincere, quindi se stanno sotto nella partita anche loro hanno dimostrato che sono in difficoltà, quindi abbiamo solo una via, cioè attaccarli e essere aggressivi.
0: Lele Frignani, in bocca al lupo a te, all'Unipol Fortitudo, vi seguiamo ovviamente qui su Nettuno Bologna 1 da domani sera, Playball alle 20, domani gara 1, sabato gara 2, poi dal 18 al 20 invece ci si sposta al Gianni Falchi, Armi e Bagagli, Mazze anche naturalmente, e vediamo quanto dura la serie, ve la raccontiamo qui su Nettuno Bologna 1. Grande bocca al lupo!
1: Viva il lupo, grazie.
0: Grazie mille a Lele Frignani. Quindi appuntamento su Nettuno Bologna 1 per accompagnare la Unipol Fortitudo Baseball, che non va in finale dal 2023, che è stato anche l'anno dell'ultimo scudetto. Non l'ho voluto dire in diretta per anche scaramanzia, però all'inizio della stagione Fabio Betto, il manager, aveva detto la semifinale non ci basta più, e quindi vediamo se c'è modo quest'anno di fare lo step, anche se, come diceva giustamente Lele Frignani, che dopo tanti anni da manager adesso il direttore sportivo dei bianco-blu, e la serie è impegnativa perché San Marino parte favorita, ma poi il baseball bisogna sempre giocarlo, come in tutti gli sport ovviamente. Allora, la finale della nostra mattinata insieme, ripartiamo anche da qualche voce, dagli europei di nuoto in particolare, visto che ieri è stata una giornata niente male per gli azzurri e per le azzurre, e soprattutto per Sara Curtis, che ha piazzato il record nel mondo nei 50 dorso, come detto poi una mezz'oretta dopo, super frazione in staffetta nella 4% e medaglia d'argento per lei e per le altre ragazze. Però la sentiamo, Sara Curtis, ai microfoni di Sky, subito dopo la conquista del record del mondo.
2: Del mondo di Parigi 2026 in una semifinale, l'hai demolito il precedente.
3: Boh, non ho parole, sinceramente, non so che cosa dire. Io era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando, eccetera. Domani c'è la finale, voglio solo portarmela a casa e ricordarmi comunque che oggi è stato un grandissimo giorno. E non so veramente che cosa dire, cioè, sono senza parole.
2: Basta il tuo sorriso, stamattina eri arrabbiata, avevi fatto un bel tempo, ma tu eri primatista europea, adesso sei la primatista mondiale. E io ripeto ancora una volta, in semifinale, forse questo è difficile da capire per chi non è pratico di nuoto.
3: Magari fare, non lo so, un record del mondo in semifinale è diverso che farlo in finale, penso che alla fine in finale ce la si gioca tutta lì, vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, la mia sono dall'inizio della stagione.
2: Sara, complimenti, ciao.
0: Così dunque Sara Curtis, è stata anche la giornata del bronzo di Benedetta Pilato, una medaglia che l'azzurra ha festeggiato anche dopo un periodo sicuramente complicato della sua carriera, e poi è arrivato anche questo bronzo totalmente inatteso per tanti motivi da parte di Thomas Chacon nei 200 dorso, con un gran tempo peraltro. Sentiamo anche lui ai microfoni di Sky.
2: Eccoci qua con Thomas, la medaglia di bronzo. Col tuo tempo si vincevano le Olimpiadi 2 anni fa a Parigi, è detto dal primo giorno, vanno tutti fortissimo, però c'è un grande però
4: ci sono anche io in questa gara e ovviamente abbiamo visto l'1.52 di ieri fatto da Kos, che al momento è di un altro pianeta su tutti, però piano piano mi avvicino anch'io e ho deciso di intraprendere questa strada a gennaio più seriamente del solito, quindi è una strada che percorrerò per altri 2 anni, farò tanta fatica, però 2 anni penso che possano bastare, li vinco a Los Angeles, poi non li farò più.
2: Vi ascolta Riccardo, Cristina, Thomas.
5: Thomas, come hai fatto a crederci senza avere riscontri cronometrici? Il tuo allenatore aveva parlato di una grande delusione a Parigi per quella mancata finale, perché sapeva già che potevi valere qualcosa. E ora migliorare di 2 secondi il record italiano, come ci sei arrivato, come ci hai creduto?
4: Ci ho creduto perché, vabbè, intanto l'allenamento che è stato tanto, ma già a Parigi valevo, secondo me, 1.55 basso. L'anno scorso a Singapore già valevo, secondo me, 1.54 e mezzo e non ho mai avuto la possibilità di esprimermi al 100%. Adesso abbiamo fatto dei test, sono venuto qua con l'idea di fare un 200 fatto bene ed è venuto un tempo che posso dire mi aspettavo, nel senso che pensavo di valere questo, poi in gara il tempo lo bisogna fare prima, però 1.53.9 è il tempo che volevo fare, che mi soddisfa, ed è il tempo che ho lavorato in allenamento, quindi non mi aspettavo niente di diverso da questo.
5: Kos fa paura anche nei 100?
4: Kos in teoria non fa i 100 dorso, quindi non, per ora non mi preoccupa.
0: Così dunque Thomas Chacon ai microfoni dei colleghi di Sky nella giornata di ieri, che è stata, come detto, comunque proficua per i colori azzurri e sia per quanto riguarda le ragazze che per quanto riguarda i ragazzi. Oggi intanto per quanto riguarda il programma del nuoto c'è la finale dei 50 metri dorso con Sara Curtis alle 18.36, c'è anche Christian Mantegazza nella finale dei 200 rana uomini alle 19.29, questa mattina invece batterie variamente assortite, poi vediamo anche se c'è la finale della 4% stile maschile, sono le batterie alle 10.54 in mattinata. Nell'atletica invece questa sera finale femminile del salto triplo, Daria Derkak ed Erika Saraceni, prima e seconda nel ranking stagionale europeo, quindi diciamo nulla, ma la guardiamo con grande attenzione. Ecco, c'è Francesco Pernici nella finale degli 800 metri maschili, ci sono anche le ultime gare del Decathlon per quanto riguarda Dario Destri e Alberto Nonino, che però sono un po' più indietro rispetto alla zona podio. Questo è il programma principale della giornata. Noi siamo ai saluti invece per questa puntata dell'Ora Dario, tra poco Simone Onestini a tenervi compagnia fino alle 12, noi invece con l'Ora Dario torniamo domani alle 8. Ciao a tutti, buona giornata.
6: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
7: Se Lopez va interno.
8: Eh sì,
7: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
8: Buono,
7: e c'è l'out in prima, ma
8: sa che invece non c'è.
7: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
6: venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
9: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
10: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Tutte le partite della Fortitudo Baseball in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 9:58 minuti.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
17: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglie, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Vitola, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontana Rossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna. Appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
23: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone.
1: Le creme idratanti acqua alle rose sono a 6,99 euro, le acque micellari a 2,99 euro, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99 euro. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti acqua alle rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
24: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
23: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
25: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
26: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
27: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Questo programma è presentato da...
31: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
32: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
31: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
30: Nettuno Bologna 1, on a more time. One more time. One, ho detto on. One more time. Sì, vabbè, va bene, va bene. One more time. Con Simone Onestini. Va bene così?
33: Buongiorno e bentrovati. Tutte le volte che ascolto la sigla mi diverto, piccole cose che fanno bene. Buongiorno e bentrovati da Simone Onestini. Siamo qui dopo un'eclissi sole luna che ci ha portato che cosa? Onde magnetiche, ci ha portato, sembrava adesso portare anche dei mezzi disastri, in realtà ci ha portato Roberto Piccoli. Cioè, io voglio viverla in questa maniera, nel senso che è arrivato a Bologna un attaccante che a me personalmente piace moltissimo e che va un po' a completare un settore offensivo di tutto rispetto, perché se fate veramente una piccola lista, Cambiaghi, Orsolini, Rowe, poi abbiamo appunto Dovbyk che è un signor centravanti, hai preso Piccoli, ci mettiamo che hai un certo Federico Bernardeschi, insomma là davanti sei bello fastidioso, se proprio vogliamo dirla tutta. Poi è ovvio che come sempre, come da sempre accade, le risposte le dà quel meraviglioso rettangolo verde e dove poi appunto i nostri eroi tra virgolette si dovranno esprimere. Aspetto i vostri messaggi al 366 402 4022 come ogni mattina, E vedo che siamo già partiti, quindi adesso poi ho il mio compagno d'avventura Dario Ronzulli che sta, come si dice, smanettando tutte le manopole della regia, perché mi vuole agevolare in tutti i modi e si raccomanda di leggere bene gli orari dei messaggi, perché ogni tanto me ne arrivano talmente tanti che io li accavallo e lui giustamente mi cazzia perché non faccio bene il mio lavoro. Grazie Dario. Allora, no, vabbè, insomma, ci sta, no? Okay. Allora, primo messaggio di Tommy. Dai Simone, fammi il pronostico per la partita col Brighton e per la prima di campionato con la Lazio. Allora, Tommy, siamo già ai pronostici. Allora, la prima con la Lazio. A me non piace fare i pronostici, quindi della prima con la Lazio non parlo nemmeno. Peraltro, e non è vigliaccheria, è cabala, e quindi volendo rispettare la tradizione e l'insegnamento di due menti illuminate in tal senso come Andy Persico e il Bomber, mi viene da dire 0-4 per la Lazio, già fatto proprio, sicuro. In merito alla partita col Brighton, perché giochiamo col Brighton? Io... è un allenamento, dai, non è una partita, quindi no. Poi però sarebbe curioso, Tommy, che col Brighton il Bologna schierasse un tempo per uno i due nuovi attaccanti, e sarebbe bellissimo vincere tipo, non so, 5-2. E visto che il Brighton mi sembra che ha dato 3 o 4 gol alla Roma, leggere dei commenti: hai visto che allora no? Cioè, quando l'altro giorno hai perso 4-1 col Pisa, una partita che aveva la valenza di un allenamento, e metà del mio monitor ha tremato perché sono arrivati i messaggi più disfattisti del mondo, come se, diciamo, la formazione di Domenico Tedesco fosse già in pratica con un piede in Serie B. Vabbè, andiamo avanti. È già in B, siamo già in B, quindi dopo i 4 gol che prenderemo con la Lazio, il viatico sarà quello di un viale del tramonto triste e senza, come dire, speranza verso la Serie B. Buongiorno Simone, purtroppo il Corriere di Bologna ha ragione. Ecco, a posto. Adesso, inspiegabile che il Corriere di Bologna, quindi il MOS, dico bene? Ah, ho capito. Inspiegabile che dopo 2 anni il Bologna non abbia ancora pronto il sostituto di Lucumi. Questo lo dice il Corriere di Bologna. Questo magari lo pensi anche tu. Bisogna vedere se alla stessa maniera la pensa anche Giovanni Sartori e tutto quello che è lo staff tecnico del Bologna. Io dubito che il Bologna non abbia già in mente un sostituto di Lucumi. Anzi, io credo che il Bologna sapesse benissimo che se Lucumi non rinnovava sarebbe andato incontro comunque a una situazione dove l'alternativa era trovare un accordo per venderlo o altrimenti doverlo cedere a zero a giugno della stagione successiva. Abbiamo dei professionisti, cioè, ragazzi, cerchiamo di capirlo. Io parlo da tifoso che ha il vantaggio in questo momento di avere un microfono e poter dire la sua, no? Non è vero che non è facile fare il calciomercato, non è Football Manager, non è un abbiamo preso Piccoli a 20, però a 20 potevamo prendere il cugino di Ildiz o la sorella di Giovinco, cioè non è così, cioè non è che puoi andare a cercare chissà quali colpi e basandoti su dei numeri, cioè non è che hanno un numero che corrisponde al tiro, uno al colpo di testa, cioè sono esseri umani che hanno delle emozioni, che hanno oltre a delle caratteristiche tecniche e pedatorie, diciamo, e che magari in un contesto diverso da quello dove si sono espressi finora possono fare meglio o peggio. Cioè, ci sono delle discriminanti che solo un professionista, abbiamo uno staff di scout, quando dico abbiamo, dico il Bologna ha 20-22 scout, ok? Io non credo che queste persone, professionisti, siano in giro per il mondo a guardare delle partite con un pacchetto di popcorn e pensando, boh, chissà, magari questo è bravo. No, cioè, c'è un lavoro dietro, quindi tempo al tempo. Non ho letto il Corriere, poi magari il MOS ha scritto altro, adesso tu mi hai sintetizzato un po' la cosa. Il sostituto di Lucumi arriverà, ammesso che, ammesso e non concesso, che il Bologna non pensi di aver trovato già in Elland il sostituto di Lucumi, perché Elland è arrivato l'anno scorso e comunque è un giovane di prospettiva molto buono. Buongiorno, Dovbyk e Piccoli, le due torri di Bologna. Eccoci, infatti una delle due ha l'impalcatura intorno. No, non lo volevo dire, l'ho pensato e l'ho detto. No, va bene, dai ragazzi, stavo scherzando. Speriamo che davvero stiano tutte e due molto, molto, molto bene in forma, perché ne abbiamo un gran bisogno. Follia pura, Piccoli, acquisto più caro della storia del Bologna, Mauro. No, il più caro della storia del Bologna è stato Rowe, e, al momento direi. E Mauro, ti ricrederai, perché secondo me Piccoli ci farà bene. Contro la Lazio prevede uno 0-1 con autogol di Lucumi, che non è ancora riuscito ad approdare alla Juve. Fantastico, Tommaso, grazie per il messaggio, simpaticissimo. No, io credo che Lucumi sia questione di poche ore. Questione di poche ore per il suo bene, per il bene del Bologna e, ahimè, anche per il bene dei ragazzi sotto la mole antonelliana dalla parte sbagliata, perché obiettivamente mi sento di dire che la coppia di centrali Bremer-Lucumi è tanta roba. Poi la scardineremo con Piccoli e Dovbyk, però secondo me daranno un filo da torcere a tanti. Ciao, con i tantissimi soldi incassati ma non spesi in questi anni, spero prenderanno un difensore centrale importante. Ma poi non si può convincere Lucumi a rimanere nel mentre aumentandogli l'ingaggio come fanno tutte le squadre un minimo ambiziose? Alla Fiorentina danno 5 milioni a Ken, due lire in più e si possono difendere i soldi incassati, ci sono. Cosa ti posso dire? Prende 2 milioni e mezzo all'anno per 5 anni, ha 29 anni, ha fatto un signor mondiale, a Bologna ha dato tantissimo, fino a, lasciami dire, 9 mesi fa c'era metà delle persone che io avevo seduto di fianco allo stadio che dicevano in prepartita: oh, speriamo che oggi non faccia una lucumata. Ecco, e adesso siete tutti disperati perché John Lucumi giustamente dice: io vado a fare l'Europa League e vado a giocare in una squadra che, per l'amor del cielo, Dio me ne scampi, perché io proprio non la posso, mi vengono i brividi solo a nominarla, però bisogna riconoscere che ad oggi è una delle squadre più importanti del panorama mondiale. E insomma, cosa difendi? Anche perché se un giocatore ha delle altre ambizioni, ha delle altre voglie, ha delle altre cose, credetemi, non è un problema di soldi, perché di soldi ne hanno già tanti. Lo tieni contro voglia? Se vuole andare, che vada, ma questo vale per tutti. quando impareremo che è più importante quello che c'è davanti alla maglia e non il nome sulla schiena, anche perché una volta i nomi sulla schiena non c'erano, ed è anche per questo che forse i giocatori erano considerati il numero 6, il numero 5 o il numero 17 in base al fatto che giocassero meno, ok? Era più importante il club del resto. E questa è una roba che secondo me bisognerebbe imparare, perché i giocatori, gli allenatori passano, cambiano, ma il Bologna rimane, e quindi io parto sempre da quel presupposto lì. Ragazzi, primo blocco di pubblicità e poi continuo con i vostri messaggi.
30: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
30: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, secondo blocco di One More Time, in attesa del primo ospite, che c'è già il primo ospite. Ok, benvenuto e buongiorno Manfredi Campione.
9: Uè, buondì.
8: Allora, qui le linee sono già calde. Ho già...
9: Vecchio 144.
8: Magari, perché mi risulta anche che costassero qualcosa e che facessero anche guadagnare due soldi. Cosa stai mangiando? Un'ostrica?
9: No.
8: Sentivo un rumore di sottofondo. No. So. E niente, fuori onda stavamo commentando insieme a Dario un po' di eventualità, ma adesso sei tu a doverci dare delle eventualità. I primi messaggi non so se li hai ascoltati, li hai sentiti, però
9: no.
8: Meglio così. Però guarda, no, ma perché non voglio che il tuo risveglio sia, diciamo, no, graduale, rilassato e assolutamente sereno. Vabbè, però qualcosina magari te lo posso anche leggere, no?
9: Intanto bisogna fare due correzioni da ieri, perché ieri abbiamo dato quasi una stortina, perché quella di Piccoli ieri mattina, poi c'è stata un'accelerata decisamente importante, visto che comunque oggi farà le visite, no?
8: Sì, oggi.
9: E quindi su Piccoli ieri verso l'ora di pranzo hanno trovato la quadra, o in ogni caso hanno sciolto le riserve, meglio la seconda, anche perché alla fine la call più importante c'era stata nella giornata precedente. E Bologna va su Piccoli. Ti avevo detto che c'era un'alternativa, e a me sinceramente dispiace da morti non aver avuto il tempo per capire chi fosse, anche per curiosità, il profilo, questo ragazzo. Amen.
8: Il profilo alternativo? Beh, magari arriva a gennaio.
9: Sì, ma più che altro perché... No, non credo, sai perché? Perché comunque era un'alternativa a Piccoli. E non credo che possa arrivare a gennaio, no? Quindi ero curioso di capire più che altro, ma veramente chi fosse, chi potesse essere quel ragazzo, per età, caratteristiche, via dicendo. Amen, ormai è andata, non credo che lo verremo mai a sapere, perché non credo che daranno grandi suggerimenti in giro, a meno che non verrà fuori. Comunque va bene, questa è una. La seconda invece di Lucumi,
8: sì.
9: Dove invece no, lì siamo andati meglio, perché comunque Cabal a Bologna in questo momento non interessa. Bologna chiede 25, la Juve sembra abbia offerto 20, alla fine nella strada di mezzo siamo arrivati al punto, ecco, dove in mezzo ci si incontra, no?
10: A 22 quindi, e mezzo
9: più o meno, sì, 22-23, adesso qualcuno dice 20 più 3 di bonus, qualcuno dice 20 più bonus inclusi, secondo me è difficile, non credo che, no, tutto è possibile. E quindi bisognerà un po' aspettare questi due giorni per Lucumì e poi si chiuderà anche la questione con la Juve, direi. Anzi, oggi in realtà poi c'è un incontro che potrebbe già essere abbastanza decisivo.
10: Sì, ma infatti,
9: se tireranno dentro un'alternativa può starci, però diciamo che la priorità per il Bologna è prenderli tutti e poi dopo eventualmente andare a fare quello che preferiscono fare, senza contropartite tecniche in prestito e cose del genere.
8: Ma infatti, guarda, come è successo ieri, no? Adesso possiamo dirlo, cioè Giovanni Sartori ha aspettato a mezzogiorno che finisse One More Time e poi dopo ha detto, esatto, boh, allora adesso posso telefonare a Piccoli e chiuderla, hai capito? Quindi oggi aspetterà mezzogiorno un quarto, vende Lucumì alla Juventus. Beh, certo.
9: Cioè, e fa cabale in entrata.
8: E a cabal donato non si guarda in bocca, era così?
9: Ecco, perfetto.
8: Dario Gonzulli sta uscendo dallo studio.
9: Anche Teo?
8: No, Teo dorme. Teo, io e lui abbiamo stabilito una sintonia, cioè io parlo e lui dorme. È meraviglioso, è un po' quello che mi succede nella vita reale a casa. Io parlo e gli altri dormono. Detto ciò, ascolterei un vocale, ne hai voglia?
9: Sì, sì.
8: No?
9: Dopo.
8: No, no, questo ha detto che posso ascoltarlo, meno male.
11: Ciao Simone, vi ho seguito non benissimo in questi giorni, ma Caballa, oltre a vari problematiche di valutazione, secondo me adesso non avrebbe senso, perché non serve un terzino sinistro che può fare il centrale sinistro, ma serve un centrale sinistro di personalità, Alessandro e Castel San Pietro.
9: Ma io, ragazzi, ecco, su questo tema qua invece non vi seguo. Cioè anche oggi, ancora oggi, dopo Haaland, da quanto è arrivato? Da 7 mesi. Più o meno, cos'era, gennaio, secondo sì. agosto, sì. Il Bologna ha preso Haaland in anticipo, vedendo in Haaland l'alternativa su Lucumì. E l'hanno detto, cioè lo sanno tutti. Io non riesco a capire perché c'è questo problema. Cioè io non capisco perché a Bergamo crescono i mancini e bastoni senza nessuno che rompa i coglioni, e a Bologna
8: questa rima non è carissima.
9: 21 anni metto ragazzo di 21 anni, il ragazzo non ha personalità, il ragazzo non è pronto, si va giù in Serie B e quant'altro. È inspiegabile sta cosa. È inspiegabile. E poi facciamo gli splendidi a parlare dei giovani, che in Italia non crescono i giovani, che i giovani non vengono messi in campo, e poi facciamo i pipponi tutto il giorno perché Haaland non può giocare titolare nel Bologna. Ma stai scherzando? Cioè, ma dove sta scritta sta cosa qua? E qua ci si cioè, spendono 18 milioni per fare una punta e ancora non è chiaro che per loro Haaland è assolutamente il giocatore che deve entrare dentro nella linea di difesa titolare al posto di Lucumì? Non è chiaro? Ci si meraviglia ancora? Si fanno pagine oggi? Ma con quale lucidità?
8: Anche perché mi pare di aver letto anche che il Bologna abbia chiuso per...
9: Sì, ma lo si fa solo per creare polemica, che non fa bene, che non aiuta, non serve a niente, è polemica sterile. Hanno appena preso una punta di 18 milioni dopo aver preso un attaccante che ne ha fatti 42 negli ultimi 3 anni, 41. E vuol dire che è chiarissimo che hanno chiarissimo in testa di fare crescere Haaland dentro nella linea con Vitic, con Eggen, i giocatori che hanno. Se andrà via Lucumì e se andrà via Casale, prenderanno un giovane, perché devono crescere i giovani su cui loro hanno puntato. Il Bologna ha dei difensori centrali, ha pagati 30 milioni, bisognerà farli lavorare sti ragazzi, no? O devono stare gli altri con personalità e guardarli dalla panchina giocare?
8: No, ma infatti è una questione, è una questione,
9: allora basta.
8: È una questione di
9: chiuso
8: mentalità. No, no, sono d'accordo. Su questa, su questo argomento mi trovi.
9: E si prenderanno un rischio. Si prenderanno un rischio, ma meno male che hanno il coraggio di rischiare. Ma sono ragazzi, ma dove andiamo? Ma cosa vuoi fare? Vuoi dai via Lucumi e pensi di trovare un'alternativa con personalità all'altezza di Lucumi? Pronto? Ma quanto costa?
8: Sì, un giocatore fatto finito in quel ruolo, certo.
9: E allora basta, certo. Allora hanno fatto una scelta con coraggio, sicuramente si può discutere la scelta, ma non creare dei film che non esistono, creare aspettative che non potranno essere soddisfatte. Ma se tu crei l'aspettativa nel tifoso che devono prendere un destro centrale di personalità, ma vuol dire che allora vuoi stuzzicare i tifosi e renderli delusi il 31, per forza, lo fai apposta. È una polemica che non esiste, si può discutere sulla scelta. Avranno fatto bene, avranno fatto male? Non lo so, fra 4 mesi la valuteremo, se avranno fatto male ne parleremo e criticheremo. Hanno sbagliato, non era il giocatore giusto, però viva Dio che ci provino, no?
8: No, no, su questo mi trovi molto d'accordo. Infatti l'alternare, no, scelte ponderate e fare investimenti a lungo termine come l'ala sinistra slovena che è stata acquistata per la primavera, un giocatore che ha fatto 30 presenze in Serie A, pochi gol, qualche assist, ma di cui si parla un gran bene, è sintomatico del fatto che comunque l'area scouting sta continuando a osservare, visionare e a portare dentro risorse giovani. Poi, ove serve, vai a prendere il giocatore d'esperienza, dove hai già qualcosa di seminato dall'anno scorso, cerchi di tirar fuori il meglio che puoi. Come dici tu, corri qualche rischio, ma dai un senso a quello che hai già iniziato a fare. Io sono molto d'accordo con questo punto di vista. Leggo altri messaggi. Manfred dice: ciao Simone, con l'arrivo di Piccoli spero nella cessione di Dallinga. Sì, ma Dallinga è stato ceduto al Colonia in prestito e quindi
9: non ancora ufficiale, ma diciamo che si sta andando quasi per le visite, quindi ci siamo.
8: Ok, un giocatore in scadenza venduto a 20 è venduto bene. Il punto, si riferisce a Lucumi, il punto è sempre quello: chi va in campo? Ora mi aspetto una bella presa per la difesa. L'abbiamo già, abbiamo Elland, ragazzi, abbiamo
9: secondo loro sì. Secondo loro sì. Dal mio punto di vista, il modo corretto di impostare il discorso è: Elland è il giocatore giusto da fare crescere per sostituire Lucumi l'anno prossimo? Questa è l'unica domanda da poter porre.
8: Ma poi aspetta un attimo. Allora,
9: non ci sono altre questioni. Ma lo sanno tutti, cioè lo sappiamo, ma guarda che lo sappiamo, ma guarda che è una cosa incredibile. Cioè, dalla primavera lo sappiamo. Quindi io non capisco e non riesco a capire tutta sta polemica attorno. Per cosa? Per cosa? Che pro? A chi giova? Cosa? A chi giova? Quindi, e ti ripeto, siccome ci sono squadre che riescono a buttare in campo dei ragazzini di 21 anni che crescono e diventano anche in una nazionale mediocre come quella italiana, però punti fermi della nazionale, Mancini, Bastoni, ti hanno detti due a caso, potranno provare anche loro a dire: per noi questo è forte, ha 21 anni, quello che vuoi, però noi lo mettiamo in campo. Fine, chiuso il discorso. E di fianco chi c'è? C'è Eddie, che per fortuna è un connazionale, almeno nelle gerarchie di partenza, poi si vedrà.
8: Esatto, perché c'è anche Wittig che alla fine comunque,
9: sì,
8: ripeto,
9: ha fatto un quarto di finale con la Norvegia.
8: Sì, sì, no, vero.
9: E se Østergaard non si addormenta, la Norvegia ci va ai rigori con l'Inghilterra, eh? Eggem ha segnato un gol che hanno annullato per una spinta di Højlund, se no è l'eroe norvegese che abbatte l'Inghilterra, se tanto mi dà tanto.
8: Ha preso anche una traversa.
9: Ha fatto un buon mondiale.
8: Vero. Vero.
9: Io non riesco a capire tutta questa questione. È un rischio, sicuramente è un rischio, così come è un rischio mettere Pessina dietro Skorupski, ma ti cresci i giovani che hai. Nel frattempo, se tanto mi dà tanto, doveva essere un mercato da lacrime e sangue, di un saputo che deve rientrare, si era detto di tutto, qualunque cosa, è andata a finire che esce Lukumi, Freuler è andata a scadenza, se ne vanno Castro e se ne va Dallinga, arrivano Dovbik e Piccoli. Lacrime e sangue? Si sono mossi male, si sono presi un paio di rischi e hanno cercato di puntellare al massimo un reparto offensivo che oggi ti presenta Rocca Baghi in alternativa, Dovbik Piccoli in alternativa, Orsolini Bernardeschi in alternativa e Odgar a guardargli fare il torello. Lacrime e sangue?
8: Quindi aspetta, il secondo meme di Manfredi Campioni dopo "è anche ingegnere" è "lacrime e sangue". Me lo sto segnando perché ho bisogno di segnarmi tutte le tue perle, capisci? Ascolta, Manfredi, qua adesso io sto cercando di filtrare un po' di messaggi perché sono veramente tanti. Beh dai, se siamo già in Serie B con sta squadra, tanta roba, secondo me veniamo in A facile. Preparare il pullman scoperto per la parata, scaldare il motore. Ciao Pier, qualcuno ottimista c'è. Ciao, buongiorno. Io invece sono molto ottimista. Sta nascendo una grande squadra. Bisogna avere fiducia nella società. E penso che Piccoli sia un grandissimo acquisto. Orso a vita e spacchiamo il mondo. Questo è il messaggio della sera. Quindi, voglio dire, vedi.
9: Per me anche questo è sbilanciato dall'altra parte. Non spaccheremo magari il mondo. Non arriveremo magari nelle prime sette. Però, secondo me, è una buona base su cui costruire il Bologna dei prossimi tre anni. Bisognerà vedere cosa andrà bene, cosa non andrà bene, bisognerà vedere come risponderà Pessina, se sarà sollecitato, perché poi bisognerà vedere anche come risponderà Skorupski, lo stesso discorso che abbiamo fatto prima su Elland, lì in mezzo al campo, ripeto ancora, quanto ti darà Mondarain, davanti Piccoli, che comunque diventerà un giocatore a titolo definitivo, perché comunque l'unica condizione è la salvezza, e quella è una condizione che si mette per tutelarsi, quindi di fatto un obbligo di riscatto. E poi vedere Dobbik, che vedo già, visto che hanno preso Piccoli a 18. Prima il problema era che Bologna una punta 20 non l'avrebbe mai fatta. Poi adesso che Bologna fa una punta 20, il problema è che Dobbik non lo riscatterà mai. Non lo riscatterà mai. Poi alla fine fa 15-16 gol, diventa un giocatore importantissimo, tu lo puoi riscattare a 17 milioni e rivendere il giorno dopo, se ti tira, se ti gira, ma non lo faranno, perché metti alle mani avanti, penseremo già alle intenzioni dei prossimi 12 mesi, no?
8: Vabbè, però Manfred ha già 25 anni, dai. Pubblicità.
12: Questo programma è presentato da...
13: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
14: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
15: Se Lopez va interno,
16: sì,
15: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
16: È buono,
15: e c'è l'auto in prima, ma
16: sai che invece non c'è.
15: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto.
16: Sì.
15: E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
12: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
17: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
18: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
19: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'Arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona Ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
23: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
24: Il calore di casa si rinnova con stile.
25: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
24: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
25: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
24: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
27: Che fame!
28: Mac!
26: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Ehi, non ti piace la pappa?
30: Forse vuole qualcosa di più.
29: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
30: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
29: Ok, ordiniamo subito.
30: Egual Pet Care, ricette originali

0: Fabio, che dice: quando arriva il bonifico per Lucumi possiamo andare fuori dalla banca a festeggiarlo? Ti rispondo io.
1: Ma perché? Cosa vuol dire?
0: Ma non lo so, non ho capito cosa vuol dire. Però se arriva sul mio ti prometto che festeggio, perché se mi arrivano 22-23 milioni sul conto corrente festeggio.
1: Sì, ma qua c'è ancora il solito discorso. Cioè qua purtroppo non è chiaro, io ho perso un anno di salute dietro questa cosa.
0: Appunto, cioè, quindi
1: nessuno festeggia per una plusvalenza. Non credo che esisti neanche un giornalista o un tifoso, uno che passa per casa e quant'altro. Il problema del Bologna è che quelle lì servono per pagare la squadra dell'anno dopo. Quindi io non abbiamo spiegato anche, mi sembra, in maniera abbastanza dettagliata come funzioni, e dopo che hai capito come funziona, sai che Bologna deve è sotto di 35-40 milioni circa tra costi squadra, ricavi, li recuperi con purtroppo qualche giocatore da sacrificare. Bologna ne ha sacrificati due. Ricordami quante erano l'anno scorso? Due.
0: Sì, no, ma
1: l'anno prima? Due.
0: Certo, no, ma è quello. Infatti, e poi come dicevo prima, Lucumi che oggi viene. Ci sono già, no, milioni di, come si dice, vedove. Io ho tutto il campionato, ho intorno allo stadio gente che prima della partita sperava che non facesse una lucumata, cioè per dirtene
1: una.
0: Lo dice a me?
1: Capisci? A farmi un anno, un'estate in radio col dramma, beo che ma se ne va, ci rimane Lucumi che è la sola.
0: Ecco. Bella anche quella.
1: Un'estate.
0: Lo so. A Firenze si sfregano le mani, sono convinti di averci restituito il pacco dopo Fabian. A Bologna la gente parla di acquisto folle. Io amo questi calciatori che arrivano tra la sfiducia generale. Sarà bellissimo vedere Piccoli esultare sotto la Fiesole dopo una tripletta. Vai Roberto.
1: Mi ricordo della competenza dei fiorentini su Facebook quando Italiano viene qua. E Italiano è ancora lì che se la ride, gliel'ha alzata in faccia la coppa.
0: A proposito di Italiano, è riuscito ad avere il suo centravanti del cuore, perché il Beşiktaş ha firmato Dusan Vlahovic, quindi
1: felicissimo
0: anche Vincenzo
1: Salah, ma abbraccio Vlahovic.
0: Ma insomma, voglio dire, no?
1: Per lui ha fatto poi bene.
0: Voglio dire, lui che non è,
1: ha fatto bene.
0: Lui che non è un grande amante del centravanti vero e proprio, ecco, questo fa un po' strano.
1: Beh, tranne Vlahovic,
0: hai capito?
1: Praticamente in tre settimane.
0: E quanti ne farà in Turchia? Vabbè. Buongiorno, io credo che il Bologna, almeno le amichevoli che fa a Casteldebole, potrebbe farle a porte aperte. Mi sembra esagerato fare tutto a porte chiuse a Casteldebole, dice Michele.
1: Non sono d'accordo.
0: Sì, in realtà poi è successo solo per una o per due? Per due.
1: No, una, quella col Pisa.
0: No, ma anche col Cambur era porta chiusa, sai?
1: Ah, è vero, però c'erano i giornalisti almeno, hai ragione.
0: Altro messaggio. Buongiorno, Piccoli è già a Bologna? Dovrebbe arrivare oggi, Fabio, per le visite.
1: Secondo me è già lì.
0: Dici che è già l'isokinetica a farsi visitare?
1: Non lo so, perché da qua purtroppo su certe cose facciamo più fatica, ma penso che sia già lì o addirittura proprio d'arrivo.
0: Allora, Zambo mi manda un messaggio. Adesso qua vediamo anche la tua preparazione, Manfredi. Mi dice, perché si parlava di giovani prima, allora lui mi dice: ma ricordi i giovani apparsi e spariti nel Bologna anni 80? Salice, Tovoli, Cilona, Bonfadini?
1: No. Beh, non li ricordo.
0: Non te li ricordi, eh? No, io Tovoli l'ho conosciuto anche di persona e me lo ricordo bene. E Bonfadini veniva dall'ospitaletto di Corioni e se lo portò dietro Maifredi, insieme a qualche altro sempre dell'ospitaletto. Mi ricordo che c'erano Gilardi, c'era Pietro Strada, che poi ha fatto

0: una discreta carriera tra Parma, Salernitana e poco Bologna, ed era sempre il Bologna dove giocava Francesco Palmieri, che adesso ha portato Dominguez a Sassuolo. Vabbè, sono troppo vecchio, Manfred, mi ricordo Bonfadini, va bene. Frattesi in prestito alla Lazio, peccato perché mi sarebbe piaciuto da noi, penso che si sia anche abbassato l'ingaggio.
1: Sono d'accordo, però da noi, per me, ecco, a centrocampo a Bologna manca un mediano, un interno secondo me no, perché è fatta Mondarain, perché hai Pobega, perché hai Ferguson, e poi hai Moro e Lasusi, dove lì, anche lì, e ne abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, ecco, se proprio dove io cercherei di puntellare e rendere più quadrato il Bologna sarebbe forse un centrocampo, un bel mediano davanti alla difesa. Quello io lo penso, ma non credo di aver ragione, e ti ho detto ieri e continuo a dirti oggi, evidentemente se Tedesco vede nella Giusi un giocatore che può stare benissimo dentro i 6, il discorso si chiude. E torno a dirti che se ne dica, il Bologna non aveva, non avrebbe mai speso 20 milioni per un attaccante, non solo li ha spesi, ma ha preferito spenderli per un attaccante nonostante abbia preso Dobbik, piuttosto che fare altro. Quindi budget c'era, è una scelta, una scelta. Quindi tutti felicissimi e siamo tutti d'accordo del fatto che se Saputo ne mette 40-50 ogni anno siamo più contenti. Non facendolo costringe comunque tutti a fare delle scelte, no? E le scelte le hanno fatte.
0: Vabbè, però non è detto che da qui arrivare alle prossime due settimane non esca.
1: Non arrivi un centrocampista.
0: Esatto, perché poi alla fine magari. Ma guarda, Manfred, non, io su questa cosa qua sono. Non ci metterei la mano sul fuoco, perché magari per un qualsiasi motivo recondito, ok, potrebbe uscire, parlo numericamente, non per ruolo, un giocatore che permette l'inserimento di un calciatore che può essere versatile come Odgaard, che alla fine è oggettivamente un centrocampista. Cioè magari trovi un giocatore che sa giocare davanti alla difesa, può fare il difensore centrale e può fare pure il mediano, che ne sai? Dico io,
1: per carità. No, per carità, tutto è possibile, però per me se c'è un più uno con un giocatore che praticamente rimane fuori dal pacchetto, perché c'è un più uno, è un difensore giovane da inserire al posto di Casale. E l'unico dubbio che ho è se lo faranno a prescindere dall'uscita di Casale oppure no, devono scegliere. Ma è un giovane, non un ragazzo che toglie il posto ad Elland e Viti che è compagnia varia, è un ragazzo che si mette lì in corsa con quei due.
0: Oh, che poi magari, esatto, ha delle qualità e quindi in
1: poi
0: prospettiva.
1: Ovviamente diciamo quei due, perché tra l'altro l'unico mancino in questo momento che hai, quindi sei un difensore centrale mancino, è Eggem, che è anche quello che ha un po' più di esperienza rispetto agli altri.
0: Allora, non è chiaro, visto che gli allenatori poi non lo mettono titolare, senza contare che l'avevate venduto come titolare della Norvegia, dove neanche è stato convocato.
1: Ah, Under, okay. 21.
0: Sì, si sta parlando di Elland. Non è chiaro.
1: Under 21, ma lascialo parlare, purtroppo la gente parla e perde l'occasione buona per non farlo. Under 21, titolare, Under 21, norvegese, ha scritto tutti, detto tutti. Recupera. Non, vai oltre, salta sto messo. Ti prego, fallo per la mia salute, perché sennò finisce.
0: Ti faccio ascoltare un vocale.
2: Buongiorno. In merito al discorso della polemica sterile sul fatto che non si debba cercare un centrale nuovo, nessuno pensa che Ella non sia un giovane di prospettiva. Però anche queste amichevoli hanno dimostrato che si prendono un sacco di gol, c'è un allenatore nuovo con un sistema nuovo, Eggen ha avuto anche dei problemi fisici, ha un'anca ballerina, forse sarebbe il caso di prendere un giocatore affidabile, pronto, che dia una mano. Sono valutazioni tecniche, non è una polemica sterile, nessuno dice che Haaland sia un brocco, si dice solo che va accompagnato magari con anche
1: dalla badante, dalla badante, va accompagnato dalla badante.
0: No,
1: prendiamo una badante per Eggen perché è vecchio e stanco, e prendiamo un bel tutor per Haaland e Wittig perché sono giovani e acerbi.
0: No, anche perché hanno già fatto
1: è
0: sei
1: un punto di vista.
0: Allora, Haaland ha già fatto
1: ma
0: sei mesi.
1: La polemica è la domanda. La domanda polemica è: com'è possibile che in due anni che Lukumi, che è pronto ad andare via, non hai preso il sostituto di Lukumi? La mia risposta, anzi, la mia domanda, la domanda è: ma com'è possibile che qualcuno ancora qui non abbia capito che hanno preso Haaland per fare esattamente quello? Dopo 8 mesi, com'è possibile? Ed è una scelta, si può discutere della scelta, non della non scelta, la scelta è stata fatta, punto. Se no si crea A, aspettative che non verranno mai soddisfatte, B, polemiche sterili. Discuti della scelta, non creare polemiche dove non servono, perché non vuol dire niente, l'hanno già fatto 8 mesi fa, 8, a mezzogiorno rosso blu. Non c'è stata mai una volta che si è parlato di un sostituto di Lukumi quest'estate. Mai una volta, ci sarà un motivo. O no?
0: No, è realtà. È realtà comunque. Cioè, tu stai dicendo una roba che rispecchia che quello lampante che è successo. È certo, però.
1: Sì, e siccome non sono un genio e non arrivo prima degli altri, lo sappiamo tutti. Punto. Tutti. Quindi fate a che pro, continuo a dire, avanti con Haaland, incrociare le dita, fiducia ad Haaland e viva i giovani. Ha scelto così, pagherà, non pagherà, se farà male ne parleremo e criticheremo, se farà bene viva Dio, e però chiudete i rubinetti d'estate, perché non si può passare un'estate di merda tutte le volte, non è possibile, dai, no?
0: Parla bene,
1: è insopportabile.
0: Parla bene. Aspetta, fammi leggere un altro messaggio, non ti ingastrire. I rischi a Bologna li fanno tutti gli anni. Infatti, mandiamo in fumo sempre la prima parte del campionato perdendo punti. Ah, buongiorno anche a te. Mettere a posto subito la difesa.
1: L'anno scorso eravamo primi in classifica a dicembre. Anche infatti,
0: esatto.
1: Passa oltre al prossimo messaggio, fammi questa cortesia.
0: Sì. Allora, però aspetta, la parte finale è interessante.
1: La parte iniziale però no.
0: E quindi lo seguo tutto, dici?
1: Beh, ma cosa devo dire? Eravamo primi in classifica, non succedeva da quando? Dal dopoguerra, dal 64,
0: più o meno sì, dall'ultimo scudetto, quindi in effetti è inutile leggere.
1: A dicembre, non a settembre dopo due partite, a dicembre. E siamo partiti male? No. E allora riscrivi.
0: Mettiamola così, ci vuole un centrale migliore di Casale, Matteo. Vabbè.
1: Sono d'accordo.
0: Su questo siamo.
1: Però, sul profilo sarà un giovane mancino e non un giocatore di 27 anni a venire a fare Lukumi. Dai, basta, è tutto qua. Perché poi cosa succede? Che magari succede che Casale esce, o Casale non esce, arriva un giovane mancino e boom, lo bastoniamo perché chi cavolo è questo e quant'altro. Con Piccoli invece, se arrivava un 21enne, chi cavolo è questo e quant'altro. Invece arriva Piccoli a 25 anni, è vecchio e l'hanno pagato troppo, non va mai bene.
0: Manfredi, posso mandare la pubblicità? Vuoi rimanere ancora un pochetto?
1: Sì.
0: Va bene, pubblicità.
3: Questo programma è presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
6: Se Lopez va interno,
7: sì,
6: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
7: È buono,
6: e c'è l'auto in prima, ma
7: sai che invece non c'è,
6: c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1. La Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
3: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
12: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
15: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci rientrati, One More Time, 366-402-4022 per i vostri messaggi. Con me c'è Manfredi Campione, stiamo leggendo tutte le vostre opinioni, stiamo cercando di rispondervi nella maniera più zen possibile, ma qualcuno... ma qualcuno sfida la pazienza del buon Manfredi, e quindi insomma ragazzi dovete essere un pochettino più misurati e ottimisti, questo vi si chiede, diciamo.
1: Ma no, non è vero, come... bisogna avere degli argomenti che siano secondo me sostenibili.
0: Uno, esatto,
1: allora ti faccio un esempio.
0: Eccoci.
1: Prima ti dicevo, io prenderei un centrocampista diverso. Ma cosa costa dar fuori la Susi in prestito e prendere un giocatore diverso in prestito dentro? Zero, siamo d'accordo?
0: Sì.
1: Se non lo fanno è una scelta tecnica. Ora, come fai a discutere di una scelta tecnica senza averli ancora visti scendere in campo?
0: No, ma a prescindere, anche dopo che
1: parleremo, criticheremo e quant'altro, ci prenderanno bravi loro. Che cosa devo dire?
0: Sì, ho capito. Ma a prescindere, la scelta tecnica non la puoi nemmeno discutere, perché la scelta tecnica è stata presa dall'allenatore e quindi da un professionista che, con tutto il rispetto, ne sa molto di più di me, di te e di chiunque possa scrivere qua. Cioè,
1: sono d'accordissimo, ma finché uno parla di io personalmente, nel mio commento, che tra l'altro quando parliamo di campo io è come se parlassi al bar, perché questo è il tema, lo faranno Bazza, lo farà Pepe Anaclerio, la vecchia, lo farà Maglietta su ogni reparto, perché per fortuna ne abbiamo uno per reparto.
0: Certo.
1: Posso dirti, guarda, sinceramente mi sentirei più tranquillo, perché la Susi ha fatto un anno complicato, con un giocatore che mi dà magari qualcosa di diverso rispetto a Moro, come vertice basso, quindi un giocatore meno tecnico e più fisico, sì, un medianaccio, piuttosto che puntare su la Susi. E ti ripeto, a logica, dare fuori la Susi in prestito e prendere un altro giocatore in prestito cambia qualcosa? Del vorrei ma non posso, delle cose bisogna parlare? No, quindi non cambierebbe niente, è una scelta tecnica. A questo punto uno cosa deve fare? Ne prende atto, aspetta, guarda e poi giudicherà. Cosa ci puoi fare? Su Haaland è lo stesso discorso, loro hanno scelto di prendere un ragazzo giovane su cui credono evidentemente moltissimo. Bene, sono speranze, fiducia ben riposta? Bisogna guardare. Ci prenderanno, non ci prenderanno, ne parleremo, ma come faccio a farlo preventivo?
0: Beh, la critica allora, preventiva è abbastanza diffusa qui, c'è una cosa.
1: Esatto,
0: che...
1: ed è l'unica cosa, secondo me, che non ci sta molto in piedi, soprattutto se dalla critica preventiva fai presagire i disastri più totali. Campionati anonimi, addirittura retrocessione con quella difesa, bisogna stare attenti a non retrocedere. Adesso mi sembra tutto è possibile, la Fiorentina l'ha dimostrato, puoi avere anche dei fenomeni, la stagione magari non va. Io ripeto, dove sono i dubbi più grandi per me, che non valgo niente, di questa stagione? Come impatterà il nuovo allenatore, le sue idee, come i giocatori le assorbiranno e quant'altro, perché purtroppo al primo anno pronti via la differenza più grande la fa sempre questa. Incide molto di più il primo anno, no? Il nuovo allenatore come riesce a inserirsi rispetto al secondo, il terzo, quando va in continuità. Incide molto di più, è normale. Quindi questo secondo me è un aspetto da tenere in considerazione. Sono contento, perché di questo sì, che per il mercato che stanno facendo stanno cercando di portarlo più possibile nella strada di Tedesco. Mi auguro che avremo la pazienza di permettere a Tedesco anche di riuscire a girare un po' le cose per trovare la quadratura per lui perfetta, e quindi servirà un po' di pazienza. Probabilmente sarà un inizio, come diceva il tipo, non come gli ultimi del Bologna, perché l'anno scorso Bologna è partito a cannone, anche troppo a quanto pare, perché poi si sono sbragati tutti, ma sarà una partenza difficile, perché c'è un allenatore nuovo al suo primo anno in Italia che ha le sue idee molto chiare. Non mi sembra uno che è molto disposto a scendere a compromessi, sì, con i giocatori, però le sue idee per me non le cambierà prestissimo, quindi probabilmente partiremo col vertice basso con Moro. siccome interni non sono sicuro, e vi dico la verità, che pronti via la prima di campionato ci sarà Bernardeschi interno, non ne sono sicuro, non vuol dire che non lo farà, però per esempio su queste decisioni probabilmente dovrà un po' testarle sul campo e anche rischiare di scottarsi, no? Questi sono, secondo me, gli argomenti su cui vale la pena discutere, su cui si può parlare, perché sono grandi punti interrogativi, come anche quello di Elland, come quello di Elasusi, ma anche come quello di Moro, se qualcuno non piace, per dire bisogna vedere come si inseriranno, no? Però sono scelte tecniche. E nonostante questo, ti ripeto, alla fine come ha fatto il Bologna? Doveva recuperare questi 35-40 milioni di meno che si sono venuti a creare per costi e ricavi? E alla fine che cosa hanno fatto? Alla fine Lukumi entra Elland, Freuler è andato a scadenza ma arriva Mondarain a 10 milioni e davanti hanno cambiato la coppia, da Castro Dallinga si è passati ad Obic piccoli. Ma io... cosa vuoi che ti dica? Di che cosa vogliamo parlare? Che pensavo molto peggio? Sì, ti dico che sinceramente ero preparato con l'elmetto perché prevedevo un'estate abbastanza complicata. Secondo me se la sono riuscita a sgavagnare bene.
0: A proposito,
1: poi, ripeto,
0: di estati complicate, perché volete rovinare il Ferragosto a Manfredi? Dice Stefano.
1: Non me lo rovinate, però non può essere sempre tutte le estati il prospetto peggiore, lo scenario peggiore che si può venire a creare.
0: Però vedi che c'è
1: prospetto costruire dietrologie che non si riescono neanche a capire.
0: Però vedi che c'è solidarietà? Manfred numero uno, e meno male che è in ferie. Ciao Matte, vedi che la gente...
1: Ma ora ho passato un mese a scrivermi con gente spiegando che Bologna aveva 20 milioni da spendere per la punta dopo aver preso Dobbik. Un mese, tre settimane, quanto sono passate da Castro Dobbik? Oh ragazzi, ma se non lo fanno, ma io andavo avanti ancora. E ci sono colleghi che non ci credevano neanche morti, capisci? Allora, ma si può andare avanti così? Santa pazienza? Ma si può? Ma cosa si fa? Il processo e le intenzioni? Stiamo lì a controllare che non ci pigliano in giro? Davvero? Dopo tre anni così e 12 anni? Insomma, secondo me è tutto molto chiaro. Quest'anno è un anno difficilissimo. Per come l'anno difficilissimo si presentava, io non posso fare altro che dire: oh ragazzi, Sartori per me è un fenomeno, Marco per me, Di Vaio è un fenomeno, e Fenucci è uguale, perché comunque sono riusciti a tamponare un pericolo molto grosso. Alla fine Rowe non è partito, è rimasto qua, abbiamo fatto un mese e mezzo, meno male, viva Dio la Gazzetta, a dire ragazzi lo blindano, no? Adesso parte anche quello, no? E alla fine sono riusciti a fare, tra l'altro, più o meno quello che avevano in testa di fare. È vero che volevano prendere Spi, è andata a Real Madrid, se non fosse andata a Real Madrid probabilmente sarebbe andato da un inglese, però l'hai perso, perché l'hai perso da Real Madrid, se non fosse stato Real Madrid una squadra di Premier, quindi comunque lì non sono riusciti a fare proprio quello che volevano, e alla fine al posto di Spi è arrivato Piccoli. Non piace, ieri ci siamo scannati con colleghi e cose varie, qualcuno proprio non piace. A me Piccoli, io faccio parte di quelli a cui invece paradossalmente è sempre piaciuto, cioè io l'anno scorso speravo arrivasse Piccoli a Bologna per Dallinga. Ci ho sperato fino all'ultimo secondo, poi è andata alla Fiorentina per 27 milioni, attenzione, c'è anche il 10% al del Cagliari. La rivendita, no, qui hanno pagato 30.
0: Probabilmente
1: 30, no, milioni.
0: La scorsa stagione probabilmente non era il momento, e Sartori, che conosce il giocatore, lo avrà ritenuto sopravvalutato. Poi si è deciso di dare fiducia a Dallinga, che però ha confermato quello che era stata l'impressione della prima stagione fatta a Bologna, e cioè di un giocatore che gli mancava un netto per fare il chilo, per come la vedo io. Poi mi fermo qua perché sono punti di vista. Grande Manfred, mi stai caricando, non vedo l'ora che cominci. Questa è Andrea.
1: Ti starò caricando, ma ti dico anche, ma sto dicendo che non bisogna cedere dall'altra parte, che per me sarà un campionato, perché purtroppo quello che sta succedendo qual è? Cos'è? Che il Como, la Roma e la Fiorentina stanno spendendo di brutto, di brutto. Quindi potenzialmente hanno delle squadre sicuramente fortissime. Le altre non hanno cambiato, quelle che stanno sopra, hanno cambiato poco e niente, solo l'Atalanta l'allenatore e il Napoli l'allenatore. Cioè anche, mettiamo anche il Milan l'allenatore in realtà. Però di struttura, il Milan ha preso una punta da 70 milioni, 70 milioni molto curiosi, ma 70 milioni ha speso, va bene, però è forte. Quindi sarà un campionato difficile, sarà molto difficile entrare nelle 7. Io non mi illudo che possiamo entrare nelle 7, però mi sembra una squadra che se la possa giocare con tutte e poi vedremo come andrà. Ripeto, la differenza la faranno, la farà molto più come, sì, ancora, come riusciranno un po' ad assorbire tedesco i giocatori e il contrario, che tutte queste cose di cui stiamo parlando. Le differenze sono minime, no? Cioè, per un tifoso, no, prendono Dragusin e Vieri, un esordiente è uno che si è fatto il crociato, ha fatto una stagione orrenda al Tottenham. Questi hanno una difesa forte, uno è un esordiente, è forte, per l'amor di Dio, ma è un esordiente. L'altro è Dragusin, ma hanno fatto una difesa della Madonna. Ma, e allora perché Bologna no? Cioè Eggen e Elland, che ha 6 mesi e comunque un giovane di prospetto interessante, farà quanto Vieri? Non lo so, non ho idea. Economicamente no, l'ha pagato meno, però bisogna vederli sul campo, capisci? Però quando guardi gli altri hanno fatto una difesa della Madonna, quando guardi i tuoi sono degli scarsoni, non riesco a capire perché. Le premesse sono molto simili, anzi Eggen per un'anca un po' malconcia e ci preoccupiamo. Beh, Dragusin quante partite ha giocato negli ultimi 2 anni e mezzo? Vi siete mai accorti che l'ha comprato solo Paratici, Dragusin? Solo Paratici.
0: Sì,
1: cioè, portato, l'ha sempre comprato lui. E allora, è forte? Per me sì. L'avrei voluto a Bologna, beh, per me era un bel acquisto. Però sono così sicuro che Dragusin spaccherà tutto? No, sinceramente no. È uguale di Vieri, non so chi è.
0: L'unica certezza è che Dodò ha dei capelli orrendi. Manfredi, scusami, ma il saldo di mercato dice più 45 milioni perché Piccoli va nel bilancio del prossimo anno. Con quei 45 che pensano di fare, la squadra
1: va in tasca. Ma tu hai visto i costi di quello, di quanto va sotto il Bologna tra costi della squadra? Poi si rivedono i bilanci a fine anno, a fine giugno l'anno prossimo. Però a mezzogiorno noi sul bilancio ne abbiamo sbagliato una virgola. Quindi occhio, non abbiamo sbagliato di una virgola. Su stime ci siamo andati veramente vicini, vicini, vicini, scoprendo che molti che fanno i conti non li sanno fare, non sanno proprio cosa stanno contando.
0: Guarda,
1: e come farlo.
0: C'è un messaggio da Giovanni da Firenze che dice: buongiorno, per me rimane la visione che al di là dell'Appennino hanno preso Dragusin come capo difesa e Vieri 17 milioni come riserva. Elland il prossimo anno sarà un centrale da 25-30 milioni, probabile.
1: Speriamo, speriamo.
0: Domanda
1: a finire, ecco, delle due mi dici va bene, allora diciamo che Elan fa bene, cosa succede? Che l'anno prossimo diventa uno di quei giocatori che diventa impossibile da trattenere? Su questo ne possiamo parlare, però soltanto dopo finita la stagione. Però io preferisco mettermi quel problema piuttosto che Elland non sia in grado di fare un campionato in Serie A.
0: No, prima di consacrarlo verrà massacrato al primo errore che fa, e quindi dopo le lucumate ci saranno le Ellandate, e poi forse tra un paio di stagioni, quando davvero magari avrà quel valore, qualcuno dirà no, però adesso che, perché dobbiamo darlo via, dobbiamo fare il salto di qualità.
1: Magari sì, magari no, vediamo. Però sì, è veramente molto lampante, palese, che Santori, Di Vaio, lo stesso Tedesco puntano tantissimo su di lui.
0: Sì, ho capito.
1: Tantissimo, cioè, quindi ci sarà un motivo, no? Oltretutto, ripeto, se poi alla fine hanno fatto la scelta di spenderne tantissimi per Piccoli.
0: Beh, insomma, tantissimi. Hanno speso, secondo me, comunque...
1: Beh, 18 però sono tanti, almeno per la storia del Bologna.
0: Ok, ne hai risparmiati 10 rispetto alla stagione scorsa, dove comunque andavi a prendere un giocatore che aveva già 2-3 stagioni abbondanti di Serie A sulle spalle, perché il contro di avere un giocatore di 25 anni rispetto a uno di 21 è che non è che in quei 4 anni è stato al cinema, ma ha giocato in Serie A, non ha giocato un campionato all'estero o un campionato di Serie B, ha giocato in Serie A. E per come gioca Tedesco, che ha sempre avuto là davanti dei lombriconi, fammeli chiamare così, hai capito? Importanti fisicamente e consapevoli anche della loro forza fisica, avere un giocatore con quelle caratteristiche per me era un pezzo che a Bologna ne facevamo voglia, almeno io ero un pezzo che ne facevo voglia.
1: Guarda, io lo conosco bene, perché ti ripeto, a me piaceva al punto di dire che speravo che l'anno scorso potesse arrivare qua a posto di Darling. Però non è un giocatore veloce, è rapido, ma è uno che fa la lotta con tutti, è l'opposto di Thaïs, esattamente, diametralmente l'opposto giocatore. Quindi hanno fatto una scelta tecnica anche in questo caso. Sono andato a vedere un po' di commenti anche dei fiorentini, perché mi hanno detto che ridevano tutti quanti, che ci è andata una sola. Io forse ho trovato l'unica pagina di persone normali, non c'è uno che non ha scritto che se n'è andato via quello che comunque uno dei pochi che l'anno scorso aveva la maglia sempre sudata, perché uno che si spende, che si sacrifica, che fa. Quindi Piccoli va visto e va pesato. La mia speranza è che non veda il campo, lo dico onesto, perché vuol dire che Dobbik ne farà 20-15. Se poi invece Dobbik non dovesse funzionare, per me Bologna si è garantito un'assicurazione importante per Dobbik, che hanno fatto bene.
0: Ma Freddy, prendi fiato un attimo, ti faccio una domanda. Mando la pubblicità e ti aspetto, sì, o ti saluto?
1: Sì, sì. No, tranquillo.
0: Pubblicità.
3: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
17: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
16: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
18: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
3: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
19: Perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
20: E un gelatino o uno stuzzichino?
19: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
21: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
22: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
23: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
24: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
25: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
26: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
6: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
7: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
9: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
7: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Penultimo blocco di On More Time, sono Simone Onestini, sono qui ormai già, sono ormai qua in linea da un'oretta abbondante, ma mi sembra di essere qua da tre giorni perché mi state facendo invecchiare, ho un sacco di messaggi da leggere con me Manfredi Campione. E ho un sacco di messaggi da leggere che davvero mi stanno facendo diventare i capelli grigi e quindi più grigi di quello che già sono, e questa cosa è abbastanza preoccupante. Allora vado avanti, Manfred, leggo un po' di cose che sono arrivate al 366 402 4022. Ma allora, quando arriva Montipò? Non ha ancora firmato per nessuno, ok?
1: No,
0: ecco, neanche Pesce Guberti. Ecco, Pesce Guberti, quando arrivano Pesce Guberti? Quando è arrivato Lucumia Bologna, tutti a scommettere la propria casa, anche quella che non avevano, perché sapevano già che avrebbe fatto così bene. Mi sembra di ricordare una storia diversa, quindi d'accordissimo con voi, non capisco queste polemiche gratuite. Il campo parlerà e giudicherà. Pier.
1: Sono d'accordo.
0: Anch'io. Allora, io non sono preoccupato per l'attacco per il centrocampo, che considero più che discreti. Il mio dubbio è sulla difesa, dipenderà anche dal filtro che il centrocampo farà. Berna centrocampo poco sostenibile per me. PS, vedrete che Elazzuzzi farà un buon campionato. Questo è Tommy.
1: L'ha fatti, ma con Tiago, ragazzi, ma ci scordiamo il gol che segna l'Olimpico. Elazzuzzi è stato fondamentale.
0: Sì, sì, no, assolutamente.
1: Trovando poco spazio, però in quel Bologna, e continuo a dirlo, e lo ripeterò per sempre, trovavano spazio tutti e diventavano tutti funzionali in qualunque zona del campo. Ebischer ha fatto la punta centrale, l'esterno alto, ha fatto il mediano, ha fatto tutto in quella squadra lì. Ed Ebischer, un giocatore per me bravo, però normale, oltretutto insultato per due anni precedenti a Bologna, ma fa una stagione importante, bella e andava a meraviglia, però, e quindi ripeto, bisognerà vedere anche un po' il contesto. Per me il contesto fa un'enorme differenza. Non mi piace, cioè non ce la faccio a sopportare il contesto che si genera d'estate, ma guarda che sono quelli che scrivono, perché poi quando vai allo stadio, sì, c'è brontolone, quello che vuoi, ma quanti sono in realtà? E quando vai in ritiro e vedi 2000 persone tutte contenti col sorriso, sono quelli che scrivono che non ce la fanno, è più forte di loro, quindi meno messaggi possibili, più contenuti possibili, secondo me è il modo migliore per andare avanti. Lasciamo a Facebook e facciamo quello che si può, ma non lo dico supponenza, lo dico perché sennò l'aria diventa pesante. L'aria pesante non aiuta e non porta da nessuna parte.
0: È sempre stato così, sono d'accordo con te. Ciao Gandhi, io penso che il vero upgrade sarà lo stadio e nel frattempo quel saputo plumone continua a farci restare ad altezze insperate. Un saluto ai mai goduti. Speriamo. Che non vanno mai in ferie. No, però questa,
1: speriamo.
0: Però questa è una giusta considerazione, Manfred, perché effettivamente avere una casa, avere finalmente una scatola dove poter mettere dentro tutti i nostri sogni è una cosa importante, cioè è un punto di partenza importante secondo me.
1: Speriamo, non lo so, però hanno preso, cioè Sartori è veramente molto bravo, per dire, l'hanno portato qua per cercare di risolvere situazioni difficili. Bologna percorre una strada difficile per scelta del proprietario, no? Per farlo si è messo attorno potenzialmente i migliori, tra i migliori, non lo so, di sicuro da quando è iniziato ad adottare questa linea non è andata male. Cioè Bologna è andato in Champions facendo 10 milioni di scoperto nel bilancio e vince la Coppa Italia facendo 14 milioni di recupero sul bilancio. L'anno scorso è andata come andata e ha fatto 12 milioni di attivo sul bilancio, tutti conti che vanno a riserva e che aiuteranno il Bologna, per esempio, in questa stagione dove sicuramente qualcosina dovrà recuperare. No? Certo. Perché sono crollati 40 milioni di ricavi e tu hai una squadra che costa 140 milioni tra cartellini, ingaggi e cartellini, intendo gli ammortamenti, no?
0: Sì.
1: E i costi delle commissioni. Quindi fondamentalmente a me sembra che anche quest'anno, che ero preoccupatissimo quest'estate, non si stiano muovendo male. È ovvio che deve forzare alcune scelte, però se anche uno come Sartori, che è molto meticoloso, molto, non è mai contento, non, credetemi, da questo punto di vista credo tutti l'abbiano imparato a conoscerlo, per esempio sulla scelta della difesa vuole puntare su un giocatore come Ella, e lui ne ha lanciati tantissimi di difensori centrali all'Atalanta, italiani, non italiani e quant'altro, un motivo ci sarà. E allora vediamo con fiducia intanto l'intenzione e poi valutiamo quello che sarà la conseguenza, cioè il campo che ci dirà se sarà una scelta giusta o sbagliata. Non si possono azzeccare tutte le scelte, anche sul mercato sono arrivati giocatori che poi non hanno risposto a quelle che erano le esigenze. Carson, ci metto anche Dalling, ci mettiamo Casale,
0: Scovolse,
1: ci mettiamo Erlich. Scovolse non l'ha preso
0: no,
1: lui,
0: vabbè, però mi è venuto in mente, parlo... perché non ci dormo ancora la notte se penso che questo ha giocato in Serie A, ma mi vengono i brividi.
1: Però fondamentalmente mi sembra che abbiano una percentuale molto alta di scelte giuste, perché se poi vai a vedere quelle che non hanno funzionato non sono tantissime, e quindi secondo me si deve partire da lì, cioè credo che abbiano, si siano conquistati un discreto gettone di fiducia, cioè di credibilità. Poi io l'andremo a pesare. Faccio molta fatica a comprendere come in una piazza come Bologna, quindi una piazza abbastanza serena e tranquilla, anche una stagione negativa possa trasformarsi con quell'attacco che hai, un centrocampo tutto sommato accettabile, la linea difensiva comunque ci sono Miranda, Holm e Eggen. Sì, la scommessa è Elland, ma le altre tre di quattro mi sembrano più certezze, no? Che altro? Si sta facendo veramente un filmone, c'è Lucas in porta. Quindi io non vedo, cioè veramente faccio fatica a comprendere come si possa scrivere Serie B. Capito? Cioè, diventa veramente forte, vuol dire che si scatena uno tsunami. Non lo posso vedere, poi tutto è possibile, ti ripeto, l'anno scorso la Fiorentina si è andata a un pelo spendendo 100 milioni, quindi, e non aveva una brutta base con quell'iniezione di 100 milioni poi ad aggiungere, no? Quindi bisogna vedere, ma magari può succedere a un'altra e magari a noi no, e quindi magari vai a puntellare le posizioni degli ultimi anni.
0: Allora, qui c'è un messaggio di Francesco che dice: One al quadrato, Simone e Campione. Cioè, capito come? Vabbè.
1: Giusto.
0: Eccoci. Il problema è che noi mai goduti, che non che crediamo sull'operato della nostra area tecnica, scriviamo meno lasciando voce ai supercritici. Non sono riuscito a capire bene tutta la dinamica del messaggio.
1: Fondamentalmente quello che non ha molto da dire non scrive, perché tutto sommato non fa le tragedie per il mercato.
0: E meno male.
1: E quindi che quello che scrive solitamente ha un pensiero contrario da esprimere a qualcosa. Può essere qualcosa anche che ha sentito dire e non per forza qualcosa che hanno fatto, no? È vero.
0: Altro messaggio. Ciao Ne Manfredi, una domanda. Secondo voi, tra Jaber, Libra, Badori e lo Monaco, chi potrebbe entrare in pianta stabile in prima squadra? Buon Ferragosto,
1: Libra. Max. Libra mi sembra nettamente in vantaggio.
0: Libra, sì, anche Badori l'ho visto. A me non dispiace quel ragazzo lì.
1: Neanche a me.
0: E poi ce ne sono anche altri, perché se posso fare dei nomi ti dico Rossitto, mi è piaciuto molto.
1: Rossitto è fortissimo, sono d'accordo.
0: Zanella ha delle qualità, cioè io di giocatori giovani a Bologna in questo momento con della qualità ne sto vedendo. È chiaro che bisognerebbe, e questo è una cosa che si può fare, perché la primavera uno sabato pomeriggio può andarla a vedere giocare, andare a vedere delle partite per rendersi conto poi che comunque già a 16, 17, 18, 19 anni ci sono giocatori comunque che della qualità ne hanno. E poi è chiaro che quando arrivi nel calcio vero, in quello dei grandi, è un altro mondo. Quindi Libra è molto pronto. Libra è molto pronto.
1: Anche per me, giusto fisicamente c'è qualcosa indietro, però ecco, vedi, se nel Bologna riuscissimo ad entrare tutti nella mentalità che un Haaland può tranquillamente provare a fare il suo, anche sostituendo Lukumi, credo che Bologna possa essere una di quelle piazze perfette, come lo fu l'Atalanta, per avere il coraggio e permettere agli allenatori di avere il coraggio di buttare dentro i giovani senza rischiare la pelle. Perché a Bologna nessuno ti esonera, deve succedere veramente una roba come Pippo.
0: Però Manfredi, ascolta una cosa. Bologna-Napoli, ok? Lucas esce, si stira, rimane sdraiato in area. Tutti sapevamo che quella domenica, infortunato, c'era anche Ravaglia, che non era nemmeno in panchina. Quando la gente ha visto entrare Pessina, ok? Al di là del coro massimo, che poi è stato veramente, secondo me, uno dei momenti più belli di questa stagione, ma io vedevo le facce perplesse delle persone, dei punti interrogativi piantati in mezzo alla fronte, che ci può anche stare. Questo ragazzo, con tutta la tranquillità del mondo, è entrato, ha toccato i due pali, ha fatto un saltino per toccare la traversa, si è rimboccato le maniche e ha fatto il suo. E non giocavi contro il Monte dei Rocchetti o il Ponte degli Assi, giocavi contro il Napoli, è chiaro? Bene, ha fatto il suo dovere e qualcuno ha detto: oh, però questo è un portiere. Cioè, probabilmente gli addetti ai lavori sapevano già che Massimo Pessina era all'altezza di essere quel portiere. È questo il discorso, secondo me. Bisogna avere anche un po' di sana e sfrontato coraggio nel buttarli in campo sti ragazzi. Se Libra farà bene e Tedesco una domenica deciderà di panchinare Ferguson o Elazzouzi per farlo giocare, dov'è il problema?
1: Sì, io sono d'accordissimo.
0: Cioè, voglio dire, bisogna arrivare anche a questo tipo di situazione.
1: Altro, proprio per come ha impostato le cose, Saputo, è imprescindibile, sai? È imprescindibile.
0: Ma è il futuro, adesso. Ma questo è il futuro di tutte le società,
1: Quindi comunque a Bologna, secondo me, se ci fosse un attimo più di serenità e meno gente pronta a gettare benzina sul fuoco, perché poi vengono anche stimolati, perché non c'è niente da fare, cioè, vengono proprio attivati, In ogni caso, Bologna per me può permetterselo. tranquillamente, soprattutto se si riuscisse a creare un ecco, su Tedesco un'altra cosa che non hanno detto, Tedesco a me sembra il profilo perfetto per fare diversi anni qua, quindi io sono il primo tifoso di Tedesco perché spero che le cose vadano bene, e perché mi sembra uno che non ha grilli per la testa, che sia uno molto pragmatico e che cerchi anche lui la continuità che non è riuscito a trovare fino adesso. Quindi in un contesto del genere, dove magari si viene a creare un po', no? Si vengono a creare quegli automatismi, quelle situazioni dove diventa tutto un po' più semplice, anche far entrare dei giovani dentro l'11 diventa tutto un po' più semplice, no? Mentre quest'anno, almeno all'inizio, sarà molto complicato, bisognerà prima costruirsi delle certezze. E anche in questo, secondo me, questa stagione è fondamentale. Quindi ci sono tante cose per cui non vale la pena fomentare, attivare, innescare, oltretutto con polemiche che non esistono. Lo fai coi contenuti quando le cose poi sono abbastanza avanzate. Oggi abbiamo molti pochi contenuti e soltanto supposizioni, presunzioni. E secondo me questo non va molto in là, no? Poi ti ripeto, ci sono punti interrogativi per me molto più grandi rispetto a Lukumi, Elland o Elazusi un altro, o Moro un altro, o Bernardeschi e Moro insieme. Cioè, c'è un gioco da costruire e mi sembra che da questo punto di vista sì, il Bologna sia molto indietro, perché mi potete dire quello che volete, ma non mi potete dire che Bologna non ha attaccanti migliori del Pisa e che la linea difensiva del Bologna sia più scarsa di quella del Pisa.
0: Io ho una certezza, Manfredi. La pubblicità.
1: Va bene.
4: Questo programma è presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
13: Se Lopez va interno,
14: sì,
13: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
14: È buono,
13: e c'è l'out in prima, ma
14: che invece non c'è.
13: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto anche il quarto.
14: Sì.
13: E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
4: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
15: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver.
17: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
27: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
28: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
29: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
30: Ehi, non ti piace la pappa?
31: Forse vuole qualcosa di più.
30: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
31: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
30: Ok, ordiniamo subito.
31: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
16: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Line, Ferguson e Asusi, Ferguson Pobega, poi hai cose da fare, se le cose non vanno in un certo modo perché magari non reggiamo o non gira, tu hai comunque la possibilità di passare con due mediani dietro e uno sottopunta, come ha fatto Italiano, ha trovato la quadra. Cioè alla fine Bologna lì in mezzo, vuoi o non vuoi, io insisto su sto mediano Benedetto, ma la possibilità di girarli, e giocatori tra l'altro con caratteristiche diverse, le ha. Quindi aspetterei, perché ripeto, è proprio presto per tutto, cioè non sono neanche sicuro di come alla fine Bologna giocherà la maggior parte delle partite quest'anno. Cioè,
1: io credo che questo lo sappia solamente Domenico Tedesco ad oggi e il suo staff. Ciao, non si è più parlato di Sabitzer, mi sarebbe piaciuto tantissimo.
0: No, non è, a tutti sarebbe piaciuto, ma non è, ripeto, esattamente per lo motivo opposto. Come non è possibile che torni Fabiano? A centrocampo sono pieni. Salvo che Tedesco all'ultimo non abbia visto qualcosa o non gli sia nato un dubbio e voglia cambiare qualcosa, ma in questo momento, ad oggi, a ieri ti direi, sono quei sei.
1: Ciao, Tedesco out, Tedesco out, è già stato detto, Tom?
0: No, ma aspetterei ottobre.
1: Ma che ottobre, la prima di campionato? E poi Carson dov'è? Carson, ragazzi, ce lo state chiedendo tutti.
0: È a Casteldebole.
1: È a Casteldebole, s'allena per conto suo e... Spero per lui che possa trovare una soluzione e un nuovo spunto per la sua carriera.
0: Su Carson va detto che Bologna sta cercando di venderlo a titolo definitivo, quindi è un po' più difficile.
1: Ah beh.
0: Quindi nella lunga attesa della sua partenza c'è anche da mettere che Bologna sta cercando una soluzione definitiva, non un altro prestito.
1: Ascoltiamo un vocale.
2: Comunque tutti gli anni è la stessa storia, tutti sono procuratori, tutti sono allenatori, ma un po' di fiducia alla nostra società, mai? Madonna mia, sempre che pessimismo. Mauro San Lazzaro.
1: Direi che... Mauro,
0: io non so cosa dire. Se fossi in macchina, mi metto nei panni di Sartori, in macchina oggi vado in pensione.
1: E siamo in due, secondo me.
0: Te lo giuro, perché è sconfortante.
1: Stai buono che sto cercando di leggere anche questo messaggio, dice Di Marco. Negli ultimi due anni Holm spesso fermo per problemi muscolari, speriamo bene, perché Zortè in quella posizione non mi convince. Avrei dato via Holm e avrei investito su un altro, senza Ilic e Casale che usciranno, un giovane centrale va preso assolutamente per questione numerica.
0: Sì, sono d'accordo, ma sai, su Holm non era l'estate giusta. Anche lui voleva andare via, ma ha fatto un passo indietro. Ha fatto un passo indietro, si è rotto due volte. Quindi, anzi, dal mio punto di vista, per lui è una stagione molto importante. Cioè, immagino che sappia benissimo da solo che quest'anno deve spaccare tutto. Dimostrare il giocatore che è, perché quando sta bene è decisamente molto forte. E fare molto bene, perché l'anno prossimo può andare tranquillamente, ma deve fare una grande stagione.
1: E Manfred, guarda, dalla regia mi fanno presente che Piccoli è arrivata l'Isokinetic per le visite mediche.
0: Te lo dicevo prima.
1: Bene. Questo è un messaggio articolato, dice: non vi sembra strano che non si parli di cessioni o rinnovi per Moro e della Zuzzi con contratti in scadenza a giugno 27? Vi abbiamo già risposto ieri a questo messaggio, è lo stesso di ieri, verranno rinnovati in stagione come è sempre stato fatto, al momento stanno dove
0: sì,
1: sono.
0: E bisogna guardare anche che nei contratti ce l'hanno quasi tutti ormai, non ci siamo più uno che bene o male da quando c'è Sartori più o meno c'è in tutti i contratti dei giocatori. Quindi c'è un, sarebbe un 28 che può far scattare Bologna come opzione.
1: Lo stesso ascoltatore,
0: controllare.
1: Lo stesso ascoltatore dice: mi dispiace contraddire Manfredi, ma il sostituto preso di Lucumi è stato Egger e non Elland. No, non è vero. Il sostituto
0: mi arrendo.
1: No, vabbè, ognuno poi. Allora, Elland è destro, non può mai essere il sostituto di Lucumi. Ok.
0: E... ragazzi, allora,
1: no, no,
0: così.
1: No, ma fammi rileggere tutti, dai, che se no. Allora, Elland ha giocato 5
0: è temporale.
1: Allora,
0: è facile,
1: aspetta,
0: cioè, che... è proprio temporale.
1: Ma non
0: è facile. Non... loro hanno preso a gennaio Elland, avendo in casa Eggen, mancino puro, ma bravo anche a giocare col destro, può giocare sia a destra che a sinistra.
1: No, un giocatore di Serie A ambidestro, no.
0: È incredibile, ma è così. Ma Eggen non andava bene, non andava bene neanche lui. E alla fine hanno fatto un giocatore destro da mettere davanti a Vitic e faranno un mancino da mettere dietro a Egge. Ma questo è quello che hanno in testa di fare da quando a gennaio hanno preso Elland. E lo sappiamo tutti. Ripeto.
1: Aspettami. Elland ha giocato 5 partite e già lo battezziamo sostituto di Lucumi. Mi sembra un gandazzardo. Aldo da Minerbio. Molto bene.
0: Ma non è un sostituto di Lucumi, è il giocatore che hanno scelto per sostituire Lucumi. È una scelta, le scelte, vinci, perdi, vedremo. Però la scelta che hanno fatto è di mettere un ragazzo giovane, per loro molto forte, abbastanza forte, da poter essere il giocatore che prenderà il posto di Lucumi. È la scelta. Non è detto che il giocatore sia giusto.
1: Steve da Londra, Steve da Londra scrive: Manfredi ingastrito anche in vacanza. Ale!
0: Ma non sono per niente ingastrito, ti ripeto, non aiuta questo clima qua.
1: Questo
0: non
1: clima negativo. Sono d'accordo.
0: Non giova nessuno.
1: Come diceva Gene Gnocchi, qui
0: prodest. Pensa piccoli se è andata l'isochinetica in macchina. Dice: ho lasciato Firenze e ho fatto 90 km, è la stessa roba. No? Oggi non si allontana da una trasmissione di Firenze.
1: Mi fa strano che nessuno abbia scritto: saputo Plumone ha comprato Piccoli, perché da Firenze a Bologna ci sono solo 100 km d'autostrada e non doveva prendere un aereo per farlo venire.
0: No, ma
1: qua.
0: Infatti il problema adesso non è che è Plumone, è che ha peso troppo.
1: Ah, il peso troppo. Buongiorno, ricordo che El Azzouzi nel Marocco Under 21 è arrivato in finale alle Olimpiadi, giocava titolare, centrale. È vero, centrale di difesa, hai ragione Fabio.
3: Sì. È vero. Sì.
0: Sì.
1: Vero, vero anche questo, sì.
0: Ma io sono un estimatore di El Azzouzi, io ho solo sorpreso il coraggio, mettiamola così, di Tedesco nel dire: no, lui sta qua. Un altro, secondo me, avrebbe cercato forse una certezza in più, no? Perché no? Lo penso io, quindi immagino che qualcuno più prudente, ecco, avrebbe fatto una scelta diversa, mandare in prestito lui e prendersi in prestito adesso che hai una possibilità, una gamma di scelta importante. Ci sono tanti giocatori che devono essere scaricati, purtroppo è brutto da dire, da tanti club, te le puoi fare, e se non lo faranno sarà una scelta molto coraggiosa per me.
1: Roberto da San Giovanni dice: messaggio ironico, premette, perché giustamente, ma perché non acquistiamo giocatori già pronti, forti, belle e che non costano niente? Non lo capisco proprio. E ci aggiungo saputo Plumone, vamo là, sopportateci, siamo belli così, fantastico.
0: Plumone non lo so, però il Bologna, ripeto, lì davanti per me con 35 milioni rischia di portarsi a casa, se va tutto benissimo, e nella vita non succede quasi mai, ti fai la coppia d'attaccanti con 35 milioni, ma ragazzi, ma non lo trovi neanche. Infatti quelli che dicono che non riscatteremo mai Dovbyk a 17, per me è proprio, ma per forza, perché devono avere qualcosa da su cui polemizzare, capito? Perché sennò non vivono.
1: Sì, perché
0: quello,
1: no, non... ma poi vedi, è facile, no, parlare adesso, cioè anche l'età, no? Perché io sto rimuginando sul discorso che Piccoli ha 25 anni, no? Dobvik ne ha 29. E il punto è che

0: Lewandowski ne ha 35, cioè, capito? Klose quando è arrivata la Lazio ne aveva 35, però non è che la gente ha detto Dio che schifo, aspetta, mandateli via, mi spiego? Cioè, cosa c'entra? Cioè, soprattutto quando si parla di attaccanti o di portieri, secondo me l'età è molto relativa. Questo è un punto di vista mio, però sai, io sono il povero Simone, non è che faccio il direttore sportivo. A me l'idea che Piccoli a 25 anni e Dobbik a 29 non siano interessanti perché non hanno 21 anni, sinceramente, non, o 19, non
1: ma posso dirti, cioè, ma non è questo il problema, cioè, ti ripeto, il Bologna può, se tutto fosse magico e perfetto, farsi la coppia del futuro, dei prossimi tre anni. È verosimile, Dobbik ne avrebbe 32, Piccoli 28, mi sembra proprio di sì, e con 35 milioni che, se vai a leggere sul mercato quanto costa una punta, è difficile. A tutti piaceva l'idea di prendere un ragazzo di 21 anni da far crescere sotto. Probabilmente, se tutto andrà benissimo, non sarà il reparto offensivo dove fai dei ragionamenti così, perché è già sistemato. Lo farai sugli esterni, lo farai sui centrocampisti, lo farai sui difensori, cosa che di fatto, sul portiere, cosa che di fatto stanno già provando a fare. Quindi non esiste questo problema. C'è anche il discorso strategico. Ma dov'è il problema? Non lo farai con le due punte? Sono due punte, è un ruolo su un di... No, è un problema che non c'è. L'unico problema che c'è intanto è vedere se veramente Dobbik in questo momento è dietro, che è una cosa che va valutata. Qualcuno lo dice, altri mi dicono assolutamente no. Certo, è un armadio a muro, e come tutti quei giocatori lì, insomma, non sono proprio i cambiaghi che a fine luglio volano. Quindi forse magari da quel punto di vista ci vorrà un po' più di tempo, però hai preso Piccoli e si è coperto, ma bisognerà vedere un po' come risponderanno. Io credo che Bologna lì davanti abbia fatto una magata, e la domanda che ci dovremmo porre tutti è: ma è più forte potenzialmente la coppia Castro-Dallinga o Dobbik-Piccoli? Io non ho alcun dubbio, qualcuno forse sì, però me la deve pesare, perché io non riesco a capire il sì da dove si muove. Per me Bologna ci ha guadagnato, ho messo in tasca un sacco di soldi che servono per pagare il conto, quindi mi sembra che lì davanti proprio siano stati ineccepibili.
0: Allora, Manfredi, io avrei tanti messaggi ancora da leggere, ma siamo già in chiusura, perché il nostro tempo è scaduto anche per oggi. Torneremo domani mattina dalle 10 a mezzogiorno. Io
1: ti ho dato una mano perché soffro a vederti lavorare d'estate per coprire me bellamente in vacanza. Non è giusto.
0: No, anzi, io sono onorato di farti da cover e sono molto contento di poter rispondere anche a tutti i tifosi del Bologna, che anche in agosto stanno così sul pezzo e fremono per vedere la loro squadra del cuore in un altro campionato, che in questo campionato, che sarà il campionato, diciamo, della ripartenza, chiamiamolo in questo modo. E quindi, Manfredi, grazie a tutti per averci ascoltato, e chissà, magari domani, se vedo che a metà mattina i ragazzi mi danno del filo da torcere, è possibile che chieda ancora il tuo salvagente per così per sbattagliare un pochettino, va bene?
1: Forza e coraggio.
0: Sempre. Ciao Manfredi, grazie a tutti ragazzi, buona giornata, e ascoltate la musica meravigliosa di Nettuno Bologna 1 fino a notte inoltrata.
2: Questo programma è presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta?
3: scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
5: Se Lopez va interno.
6: Eh sì,
5: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
6: È buono,
5: un altro. E c'è l'auto in prima. Ma sai che invece non c'è. No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
2: Venerdì e sabato, in diretta da Sera Valle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 12 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
12: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore è interrogato per ore nel carcere di Ribibbia, dove recluso da lunedì scorso ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti a Castellano. Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi. Per il caldo oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili, avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'Ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.
13: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
14: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: Ad agosto scopri Renault Capture Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
2: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepac.org.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
4: Se Lopez va interno,
5: è
4: un triplo per la Ise e c'è il punto.
5: È buono, l'altro bunt.
4: E c'è l'out in prima, ma
5: sa che invece non c'è.
4: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
6: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
7: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
8: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it. Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo. Completo su seminariobologna.it.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Il calore di casa si rinnova con stile.
12: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 1, Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
5: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
4: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato. Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manferdini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
19: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
20: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
21: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manferdini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Mega Lift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90 euro ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione, hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
12: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
13: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
0: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 13:59.
7: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia. Così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, merito alle parole ieri di Walter Lavitola, l'imprenditore interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla GIP di Roma, riferendo di aver agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. L'AFA, le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia, a partire dal nord. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna, l'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. La chiusura dell'aeroporto di Catania è stata prorogata alle 2 di domani. Sport, agli europei di nuoto a Parigi splende la stella di Sara Curtis, nella semifinale dei 50 d'orso centra il record mondiale, incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
9: È follia, cioè non so che cosa dire, probabilmente sono in tutta la mia vita, sono arrivata qua, ho detto non mi interessa, spingo fino all'ultima bracciata e ci provo, perché sapevo di averlo nelle gambe, lo sapevo.
8: Da Laura Carchivi è tutto, buona giornata.
7: Nettuno Bologna 1.
10: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
13: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
12: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
14: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
15: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
16: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
17: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manferdini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
7: Imagine there's no heaven.
8: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
9: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Sera Valle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
12: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
11: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
2: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le auto.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
2: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
0: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
3: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manfredini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo è 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
10: Show!
11: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
10: Con un po' di sale sulla coda?
11: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
1: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
12: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Gli amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
7: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
6: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
8: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
5: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 16 e 2 minuti.
10: Onge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
11: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Quasi Gol, presentato da
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Dal regista Christopher Nolan.
19: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
18: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
20: Andiamo!
18: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
23: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo.
24: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
25: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
26: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
25: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
27: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
28: Il calore di casa
0: si rinnova con stile.
2: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
0: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
0: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno,
3: sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: c'è l'out in prima, ma
3: invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. Allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Sono le 17 e 3 minuti.
11: Nettuno Bologna 1. Flash spot.
12: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
11: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olemac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
16: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
17: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
16: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
16: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
18: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone.
3: Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59 euro. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59 euro. E con due prodotti a scelta Intesa hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
3: Se Lopez va interno.
4: Eh sì,
3: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
4: È buono.
3: E c'è l'out in prima.
4: Sai che invece non c'è.
3: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
2: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Imagine there's no heaven.
9: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
8: Imagine all the people.
10: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 17:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo, revocheremo lo stop alla libera circolazione con la Spagna solo con la fine totale dei rischi, così nell'audizione al comitato Schengen il ministro dell'interno Piantedosi. Resta in carcere Rebibbia Walter Lavitola, il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Circa 700 voli saltati all'aeroporto di Catania dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna. Arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di stanotte, lo stop agli arrivi prolungato fino alle 8 di domattina. Incendio ed esplosione nel primo pomeriggio a Colleferro in provincia di Roma in una fabbrica di munizioni e combustibili solidi. Intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, non ci sono feriti né persone coinvolte. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo, ex leggenda del Barcellona, ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
10: Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
13: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time, con Frank Loreti.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Baseball Serie A. Le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'auto in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogni Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce.

0: 003 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate.

0: 03 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buono,
2: e c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Sono le 20 e 4 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio, maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
12: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato, un video diventato subito virale, immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione, fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Tutti salvi, i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
11: Dallo stop a Schengen, controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa afferrato Ferragosto, dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
13: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
11: Resta in carcere a Rebibbia a Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, ha raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza: si è spento a 91 anni Gianpaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Bellini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La 20enne cuneese trionfa nei 50 dorso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai:
14: sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
11: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
10: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
8: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
8: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
8: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Perché cos'è che hanno?
8: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove.
8: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì.
10: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: c'è l'out in prima, ma
3: sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alza una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Perché cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
10: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
11: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: Buono,
2: l'altro bunt. E c'è l'out in prima, ma
3: sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna. Presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
19: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
20: Società da iscrivere?
21: Super Mega Trebo Club.
20: Avete le divise da gioco?
21: Certo, eccole.
20: E cosa volete giocare con quelle lì?
21: Perché cos'è che hanno?
20: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
21: Ma sono nuove.
20: Ma volete giocare con quelle divise lì?
21: Sì, sì.
22: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
23: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
7: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
8: E un gelatino o uno stuzzichino?
7: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: Buona,
2: e c'è l'out in prima.
3: Sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99€, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99€. E per un bucato che profuma davvero, prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99€. E acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16 in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
10: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
11: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: In diretta su Nettuno Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Sabato alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
10: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo.
11: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99 euro, le acque micellari a 2,99 euro, e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99 euro. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima. Mamma, sa che invece non c'è. No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzo una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: È mezzanotte e due minuti.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quest'estate
16: è un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui.
23: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
25: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
26: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
27: Scialla, c'è Skoda!
26: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
27: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
26: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
27: Sì!
26: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
29: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise. E c'è il punto.
3: È buono.
2: E c'è l'out in prima.
3: Sa che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore. L'errore di tiro arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata. E c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno. 1 Bologna 1, la Fortitudo, ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
0: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
18: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
19: Scialla, c'è Skoda!
18: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
19: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
18: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
19: Sì!
18: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: È 1:03.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi,

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Le amichevoli estive del Bologna in diretta su Nettuno Bologna 1. Domani alle 16, in diretta dal Falmer Stadium, Brighton Bologna, presentato da
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici.
3: Zen SRL, per le PMI e i commercialisti.
2: Aereo, linee vita per lavorare in sicurezza.
4: Due torri, consulenza, logistica e trasporto.
1: Tutte le partite del Bologna, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Baseball Serie A, le semifinali. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato della Unipol Fortitudo Bologna.
2: Se Lopez va interno.
3: Eh sì,
2: è un triplo per la Ise e c'è il punto.
3: È buono,
2: e c'è l'auto in prima, ma
3: sai che invece non c'è.
2: No, c'è l'errore di tiro, arriva il terzo punto e anche il quarto. E quindi siamo avanti. Alzi una volata e c'è l'out. E allora la portiamo a casa, amici di Nettuno Bologna 1, da Fortitudo ci qualifichiamo per le semifinali.
1: Venerdì e sabato, in diretta da Serravalle, San Marino, Unipol Fortitudo Bologna, presentato da
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Tutte le partite della Fortitudo Baseball, in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93, su Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla!